0: violento temporale che nelle scorse ore ha fatto temere il peggio. Torrenti esondati e strade trasformate in fiumi come via Roma, dove la furia dell'acqua ha provocato momenti di paura.
1: C'è stata un po' di tensione, però per fortuna è venuto un nostro amico di corsa ad aiutarci, perché l'acqua è arrivata proprio... Infatti mi chiama, ho detto corri perché qui c'è proprio pericolo, anche loro, gli si è allagato là, qui l'acqua è arrivata proprio fin dentro le case, a loro gli si è riempito il terrazzino di fango completamente.
2: Abbiamo trainato delle macchine che erano rimaste intrappolate dai detriti alluvionali, c'erano masse grosse, quindi non riuscivano a uscire autonomamente, quindi le abbiamo legate e le ho portate su.
0: Si contano i danni e si cerca di tornare alla normalità anche nei negozi al piano terra, dove sono in corso le operazioni di pulizia. Siamo tra Corso Vittorio Emanuele e il porto.
3: Stiamo ripulendo, sto aiutando a mio figlio a pulire perché non c'è alternativa.
0: Avete temuto il peggio ieri?
3: Sì.
0: Le piogge intense hanno causato anche frane e smottamenti. Intanto il sindaco Riccardo Gullo ha chiesto alla regione siciliana il riconoscimento dello stato di crisi per far fronte ai danni.
4: Negli Stati Uniti ci sono già 4 vittime e 600.000 persone rimaste senza elettricità dopo il passaggio dell'uragano Isaias. Le vittime in Alabama e in Florida, dove l'uragano ha toccato terra già venerdì sera con venti fino a 170 km orari prima di essere declassato a ciclone post-tropicale. Intanto sulla costa pacifica si è intensificata anche la perturbazione battezzata Simon, diventata uragano di categoria 4 mentre si avvicinava alla costa messicana. Si prevede che porti piogge e inondazioni. Ora passiamo al calcio con il ritorno della Serie A. L'Inter si riprende momentaneamente la testa solitaria della classifica con un fulmineo 3-0 sul Parma. Stesso risultato del Napoli col Frosinone. Oggi scendono però in campo tra le altre anche Roma e Lazio per pareggiare i conti. Paolo Maggioni.
5: L'Inter con molte rotazioni non fa sconti al Parma, 3 gol nel primo tempo rovinano l'esordio giallo-blu di mister Gilardino, prima rete del croato Sucic che strappa palla a Keita, non irreprensibile nella costruzione dal basso, mancino secco che si stampa sotto la traversa. Più Esposito si guadagna un rigore confermato dal VAR, Corvi intuisce la traiettoria del rientrante Çalhanoğlu ma non riesce a respingere. Il 3-0 è opera di Marcus Thuram, Mkhitaryan lancia il francese che chiude i conti con un destro all'angolino nerazzurri di Kivu, in testa alla classifica e alla prima prova di fuga. 3-0 anche del Napoli di Allegri che ritrova McTominay e torna alla vittoria sul fin qui sorprendente Frosinone di Alvini. Palmisani para un rigore a Højlund ma i piedi non sono sulla linea, si ripete, De Bruyne non sbaglia, raddoppio di Lang, lesto in mischia a mettere la palla nel sacco, nel recupero Giovani trova ancora De Bruyne che fa doppietta e sigilla una prestazione maiuscola. In zona salvezza respira il Genoa di De Rossi la prima vittoria, 2-1 alla Fiorentina di Vanoli, troppo poco viola a Marassi che viene raggiunta a 4 punti. Tra poco in campo come Roma, sfida tra le più belle del campionato, Milan a Sassuolo e Juventus a Cagliari, la Lazio prova a confermare la testa della classifica contro il Monza.
4: Prima di salutarvi come tutte le domeniche vi lasciamo al nostro fuorilinea, oggi con la fotografia di Richard Avedon, la musica di Levante, il nuovo romanzo di Nicola La Gioia e il Festival del Cinema Muto di Pordenone. Il TG3 oggi torna qualche minuto dopo le 14:10, dopo l'informazione regionale. Grazie per essere stati con noi e buona domenica.

0: Dal 1979 al 1984 il grande fotografo di moda Richard Avedon realizzò una serie di ritratti attraversando il West degli Stati Uniti. Minatori, contadini, operai, donne e uomini lontani dal glamour e dalle passerelle. La forza nascosta del paese per il fotografo statunitense in un momento di grandi cambiamenti. Buongiorno e bentornati a Fuorilinea. La mostra Richard Avedon in the American West porta per la prima volta in Italia il lavoro del fotografo che racconta le trasformazioni nell'America degli anni Ottanta. 110 scatti a Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 31 gennaio 2027. La musica ora con il nuovo disco di Levante che riflette sull'amore, sul fallimento e sul suo percorso di vita.
1: È come se ogni volta

0: per ogni disco mi facessi una domanda e volessi sempre alla fine trovare una risposta, e sento di esserci riuscita questa volta.
1: Levante canta un po' della sua vita e della sua crescita in un album che già dal titolo mette insieme temi, emozioni e tanti aspetti diversi, dell'amore, il fallimento e altri passi di danza.
0: I passi di danza chiaramente sono la vita. Tutti noi siamo dei danzatori sulla terra e balliamo la musica che ci capita. Quindi a volte è un passo a due, a volte è una solo, a volte è una merengue, una baciata, a volte è musica rock.
1: Qualunque sia la musica, Claudio Alagona, in arte Levante, ha scelto di dare spazio alla sua dimensione creativa e intima. Lo fa con le 15 tracce del nuovo disco e anche con un nuovo romanzo a cui sta lavorando.
2: Hai parlato di un processo creativo analogico, perché?
0: Analogico perché, come al solito, torno sempre dalla chitarra al pianoforte e poi con il mio taccuino e la mia penna.

0: tornerà presto con un nuovo tour, sempre con lo stesso desiderio di esprimersi.
1: Dopo aver fatto l'eremita e quindi scritto, composto, poi registrato, studiato la produzione, quando poi arriva la parte dello spettacolo, dello show, del concerto, lì c'è proprio, apri la gabbia ed esce l'animale. E forse un

0: che niente di che.
1: Nel suo nuovo romanzo Santa Barbara, Nicola La Gioia torna nella sua terra di origine, la Puglia, e ne rielabora le storie in una saga familiare che racconta 50 anni di vita italiana.
2: Se vuoi essere universale, si diceva un tempo, racconta il tuo villaggio. Il mio villaggio è Capurso, che è un paese in provincia di Bari in cui sono cresciuti i miei genitori e i miei nonni, attraverso cui in Santa Barbara, nel mio romanzo, passano 50 anni di storia italiana.
3: Chi è Santa Barbara e perché ha scelto questa figura quale emblema di questa storia?
2: Santa Barbara è una santa molto particolare, cioè una santa a cui i capursesi, ma soprattutto le capursesi, si rivolgono per avere dei miracoli al contrario, cioè non per ricevere del bene, ma per fare del male ai loro rivali.
3: A dispetto di chi periodicamente ne annuncia il tramonto, questo libro sembra dirci che nessuno si sottrae alle dinamiche complesse della famiglia.
2: Raccontare la storia d'Italia senza passare per la storia delle famiglie italiane, dico le famiglie perché poi le famiglie possono avere le forme più varie, la famiglia nucleare a cui noi siamo abituati è completamente diversa rispetto a quella molto più affollata di alcuni decenni fa, e adesso ancora la famiglia nucleare non è l'unico modello immaginabile. Diciamo che le famiglie sono tenute insieme sempre dai legami e non necessariamente dal sangue.
3: Questo è forse il suo libro più personale, nell'annunciarlo ha detto che ha portato con sé per tanto tempo questa storia. Cosa l'ha spinta adesso a raccontarlo?
2: Ho portato con me per molto tempo i racconti orali che sentivo nel paese, che sentivo a Capurso. La letteratura nasce orale, la scrittura arriva soltanto dopo. Per me che scrivo, il problema era come trasformare in un romanzo, quindi in scrittura, tutto quel meraviglioso patrimonio orale. L'oralità ha una sua vitalità, una sua duttilità, una sua mobilità che poi bisogna essere bravi, io spero di esserci riuscito, a mettere poi in pagina per far conservare quella forza.
3: C'è una peculiarità del sud.
2: La coralità forse è la caratteristica di quel sud, cioè il fatto che una voce da sola non basta a raccontare una storia, e il romanzo a questo punto di vista, che è il genere polifonico per eccellenza, è un ottimo contenitore per questa poetica.
1: Alle giornate del cinema muto di Pordenone, appena concluse, ospite speciale Mark Bridge, costumista, premio Oscar, lo abbiamo incontrato.
4: Guardare il cinema muto mi trasporta in altri luoghi, in altri tempi. Sono affascinato, è come una lezione di storia sulle persone. Ho sempre amato questo tipo di film.
5: Questa è la magia del cinema muto per Mark Bridges, costumista molto richiesto a Hollywood, che incontriamo a Pordenone, ospite delle giornate del cinema muto, due volte premio Oscar per Il filo nascosto e per The Artist, sorprendente film muto del 2011, vincitore di 5 statuette, tra cui appunto i migliori costumi.
6: We look at a script.
4: Studio la sceneggiatura, ne discuto con il cast. È un lavoro complesso, confrontiamo le nostre visioni. Spesso nelle mie scelte mi baso sugli attori per trasformare i pochi cenni scritti su carta in un personaggio vivo e ricco di spessore.
5: Per il Joker di Joaquin Phoenix, film per il quale Bridges ha avuto ancora una volta una nomination, uno dei tanti costumi di cui il premio Oscar ha parlato nella sua masterclass a Pordenone.
7: I costumi, come all'epoca e anche come adesso, dà l'idea di ogni carattere, ogni ruolo nel film, e i costumi è sempre una cosa essenziale.
5: E in questo Bridges è un maestro, capace di passare dalle atmosfere di periferia di 8 Mile a quelle raffinate del filo nascosto.
8: Si può cucire quasi ogni cosa nella stoffa del soprabito.
5: Fino agli anni 50 nei Fabelmans, dando forma a immaginari molto diversi, da Paul Thomas Anderson a Steven Spielberg.
9: Oh, tu li ami tanto, eh?
10: Many times I'll have a director who's...
4: Molti registi mi dicono: li voglio così o in quest'altra maniera. Io mi faccio un'idea e ci lavoro sopra. Spesso loro non sanno come saranno vestiti gli attori. Mi piace dare il mio contributo creativo.

0: E per oggi Fuori Linea finisce qui, continuate a seguirci e scriveteci a tg3cultura@rai.it. Noi torniamo domenica prossima, da tutti noi una buona giornata.
1: Il meteo è presentato da Globo, calzature, abbigliamento e sport.
2: Ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio aumentano un po' le nubi, soprattutto in corrispondenza delle montagne del Triveneto, con locali rovesci marginalmente verso la parte centrale dell'Emilia-Romagna. Ancora pioggia al centro, ma soprattutto sulle aree adriatiche, parliamo di Marche ed Abruzzo, con tendenza in mattinata ad interessare ancora il basso Lazio. Prevalenza di spazi di cielo sereno sulla rimanente parte delle regioni centrali. Per il sud, Molise, Puglia, parte della Basilicata e della Calabria, ancora all'insegna di piogge e locali temporali più evidenti, soprattutto in Puglia. Passiamo alle nostre due isole maggiori, con temporali sulla parte centro-settentrionale della Sicilia, schiarite sulla restante parte dell'isola, alternanza di nube e schiarite sulla Sardegna, venti di maestrale sostenuti proprio sulle due isole maggiori in area tirrenica. Per domani tornano piogge diffuse al sud, su parte delle regioni centrali, soprattutto quelle adriatiche, e poi fin verso l'Emilia-Romagna, parte soprattutto orientale della regione. Temperature che non cambiano poi molto, valori che potranno raggiungere in alcuni casi al centro e al sud anche i 23-24 gradi.
1: Il meteo è stato presentato da Globo, calzature, abbigliamento e sport.
3: Allora, ci vediamo tra poco su Rai 3 alle ore 13 per un nuovo appuntamento con il calciatore di sogni in compagnia della meravigliosa Ainette Stephens.
4: Grazie, a tra poco.
3: Che ci racconterà la sua storia con un sorriso spettacolare. A tra poco.
5: Vuoto.
6: È iniziato anche a nevicare. Il gatto delle nevi fermo. Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia ricomincia il viaggio di alta quota alla scoperta delle cime italiane. In Val Pellin conosceremo quattro sorelle alla guida di un rifugio diventato per loro casa e futuro. Il grido di allarme dei ghiacciai dell'Alto Adige ridisegnati dagli effetti devastanti del cambiamento climatico. È una montagna che resiste anche ai tempi che cambiano. A Valleggia nel Savonese a fare la differenza è l'impegno dei giovani. All'estremo opposto tra Enna e le Madonie, da dove risaliremo il paese tappa dopo tappa lungo gli Appennini. Buona domenica a tutte e a tutti, bentornati ad Alta Quota, l'Italia vista dall'alto e raccontata da vicino. E allora ci siamo finalmente, prima puntata della nostra seconda stagione. Ripartiamo da qui, dallo studio 4 di Teulada, pronti a rivolgere lo sguardo verso la vetta. Da nord a sud, storie diverse, una stessa montagna, quella che cambia, che resiste, che ricorda e che guarda anche al futuro. E la storia che vi stiamo per raccontare racchiude un po' tutto questo, che sarà anche il filo conduttore che ci guiderà oggi. Siamo andati a Biona, in Val Pellin, da dove abbiamo raggiunto un rifugio gestito da quattro sorelle. La loro è un'attività di famiglia che ha conosciuto fortune alterne, prima persa, poi ritrovata, e che adesso, pensate, attende la terza generazione di donne cresciute ad alta quota. E vedrete che mai, come in questo caso, l'unione fa la forza, come ci racconta, salendo a 2400 metri, Eloisa Clementi Moretti della TGR Valle d'Aosta.
7: Quella è tutta la cresta della Roletta, che è una delle classiche dell'alpinismo, insomma, è la cresta più conosciuta qua nei dintorni per fare alpinismo, e qui c'è la Punta Duc e poi lì c'è la Vierge.
8: Il luogo dove cercare protezione, ma anche la fuga alla ricerca di un riparo sicuro.
4: È questo il senso profondo del rifugio ed è proprio quando si è più lontani, alti fin quasi a sfiorare il cielo, che ci si può sentire finalmente nel posto giusto.
7: Poi questa casa comunque per noi, quindi assolutamente non è solo il rifugio, ma è proprio casa.
4: Partiamo da Biona, capitale valdostana del biathlon, per risalire in due ore il sentiero bagnato dalle sorgenti che conduce ai 2400 metri di un rifugio dove la montagna è donna. Che sia dopo una scalata su pareti di 400 metri o al termine di una sciata sul Mont Gelée, chiunque arrivi è accolto dal sorriso delle sorelle Sophie, Daisy, Martina e Crystal.
7: Spesso dicono che lavorare in famiglia sia dura. Forse a volte è vero, però noi invece diciamo che è la nostra forza. Siamo quattro sorelle, andiamo super d'accordo, per fortuna abbiamo un grandissimo rapporto e anzi più c'è da lavorare e più andiamo d'accordo perché abbiamo meno tempo per prendercela per altre cose, quindi è un grandissimo punto di forza.
4: Tra le vette della Val Pellin, una vallata priva di impianti di risalita e lontana da flussi eccessivi, caratteristiche ormai rare anche in montagna, capofila di un modello di turismo lento ma tutt'altro che antiquato.
5: Qui è la punta Nature des Boucs, che è la punta qua dietro al rifugio, ed ero io con mio papà e Moro, che era il cane da valanga, perché ogni volta che lui andava in montagna si cercava un po' di andare insieme a lui.
8: Claudia, questo rifugio ha una storia che si intreccia con quella della tua famiglia, in particolare con quella di papà Ettore.
5: Esatto. Ettore Biona, guida alpina, istruttore dei cani da valanga e scultore. In inverno scolpiva, in estate faceva guida alpina. È stato il primo gestore del rifugio negli anni 80, quindi l'ha tenuto per 5 anni. Poi purtroppo nell'85 ha avuto un incidente in montagna, qua dietro, alla punta al Monte Cervo, è mancato. Dopodiché, dopo 2 anni, io e le mie sorelle abbiamo dovuto decidere di mollare il rifugio. Nel 2020 Sophie ha voluto riprendere il rifugio con l'aiuto nostro, delle sorelle. Per me essere qua è come stare in casa, cioè, quindi, anzi, quando vengo qua è casa mia. Ci si sta bene qua, appunto, perché siamo in montagna.
8: Sophie, spesso quando si parla di montagna si raccontano solo i lati da cartolina, quindi la bellezza della natura, i paesaggi, gli animali, però per una ragazza non è facile crescere in questi luoghi.
7: Diciamo che lo spopolamento un po' lo stiamo un po' vivendo, perché comunque molti giovani tendono a partire e poi una volta che partono è difficile che tornino, e questo è un gran peccato, sì.
8: Tu hai vissuto delle esperienze lavorative all'estero, poi però hai scelto di tornare.
7: Un mese prima della pandemia ho firmato il contratto per prendere in gestione il rifugio Crezzesh e quindi ha un po' scombussolato tutti i nostri piani, che però alla fine è andato tutto bene così, perché non avendo mai lavorato in un rifugio e proprio gestito poi un rifugio, non avevo la più pallida idea di cosa comportasse, e quindi il fatto che ci sia stata la pandemia comunque ha rallentato tutti i ritmi, il lavoro, quindi è andata bene così.
9: E noi comunque avevamo 20-25 anni, quindi insomma erano quegli anni un po' più particolari, e avere il rifugio come luogo di incontro, luogo di nuove conoscenze, amicizie, è stato per noi una grande cosa.
4: Neo maggiorenne, Crystal, detta Kiki, è la più giovane delle quattro. Neppure lei teme l'isolamento e l'esempio delle sorelle maggiori, dice, è fonte di grande ispirazione.
10: Io ho sempre detto che crescere qua a Biona per me è stata una grandissima fortuna e è una cosa che augurerei a tantissima gente. Anche poi frequentando la scuola già da Osta si vedono le differenze tra chi è nato in paese e chi è nato in città.
4: A 30 anni Sophie sta per diventare mamma, ovviamente di una bambina. In questi mesi non si è sottratta al lavoro in rifugio e ha continuato a praticare arrampicata e sci alpinismo. La terza generazione di donne cresciute tra queste vette sarà forse la prima a superare una volta per tutte quel maschilismo latente che ancora serpeggia ad alta quota.
7: In generale ancora un ambiente abbastanza maschile. La gente che frequenta la montagna, soprattutto per quanto riguarda l'alpinismo e l'arrampicata, ancora sono più uomini che donne, sicuramente. E per questo non ci possiamo fare granché, ecco, noi diciamo che in qualche modo contribuiamo forse a cambiare un po' il numero, ecco, essendo così tante, tante donne. Noto che spesso magari se sono io a dare il consiglio sono un po' titubanti, allora invece se lo dice magari il mio compagno o un altro ragazzo sono più sereni.
4: La prossima estate in rifugio sarà indiscutibilmente una stagione speciale per Sophie e per il suo compagno Ryan, ski man della nazionale di biathlon.
7: Ancora più impegnativa, però sicuramente sarà più emozionante, anche perché comunque nel mio immaginario è comunque bello poter crescere un bambino qua su, ecco, cioè è una grandissima fortuna.
6: E a proposito di nuovi arrivi, è il momento di presentarvi la nostra nuova compagna di cordata. In realtà l'avete appena vista perché è lei ad averci accompagnato in Val Pellin, tra vette che conosce molto bene. E allora, benvenuta ad Eloisa Clementi Moretti della TGR Valle d'Aosta. Eloisa, allora, sei pronta ad unirti a noi in questa avventura e soprattutto come è andato il primo impatto con Alta Quota?
11: Ciao Esther, sì, sono prontissima ed emozionata di far parte della squadra di Alta Quota per raccontare insieme tutte le sfumature della vita quotidiana in montagna, da nord a sud. In questo momento mi trovo sulle alture di Aosta ed è stato bello incominciare questo viaggio a pochi chilometri da qui con un racconto corale tutto al femminile, quello delle sorelle Baraye che avete appena visto. Nelle loro parole ricorrono casa, fortuna, futuro. E allora, buona domenica a tutti e ci vediamo presto ad Alta Quota.
6: Nuovi arrivi e vecchie glorie, perché a completare il terzetto quest'anno ritroviamo il nostro montanaro doc Silvano Ploner della TGR Trento e con lui ricominciamo affrontando quello che sarà un tema centrale in questa stagione, e cioè il cambiamento climatico. Ma partiamo da qui, dalle cime che ci circondano, perché quelle che vedete, le avrete riconosciute forse, sono le vedrette di Ries, il parco naturale con il maggior numero di ghiacciai dell'Alto Adige. Rispetto a questa immagine però ora la situazione è molto diversa, e allora lascio la parola a te Silvano, che vivendo in un territorio montano ne sai sicuramente qualcosa, vero?
12: È un cambiamento climatico che si fa sentire un po' ovunque. Oggi è una bella domenica, io ne ho approfittato per una passeggiata al lago di Santa Colomba, è uno dei tanti

laghi alpini, laghi di montagna del Trentino, dove i lunghi periodi di siccità e poi le precipitazioni sempre più intense stanno cambiando e stanno stressando questo tipo di ecosistema. Un cambiamento che però si fa naturalmente più evidente nel momento in cui si sale di quota ed è quello che abbiamo fatto andando sui ghiacciai delle vedrette di Ries con le sue cime ad oltre 3.000 metri di quota. Siamo stati lì insieme a Davide Guagnano della TGR Alto Adige per capire come e quanto rapidamente si sta sottigliando il manto di neve perenne e lo strato di ghiaccio che ancora ricopre questi giganti alpini.

Il ghiaccio sempre più grigio, la montagna bruna che guadagna terreno, un retrocedere inesorabile e ogni anno più veloce, quello dei ghiacciai sulle vedrette di Ries, gruppo montuoso al confine tra Italia e Austria nel parco naturale Vedrette di Ries Aurina. È dal 2009 che vengono effettuate misurazioni annuali su questi ghiacci. Da 17 anni, spiega Roberto Dinale, direttore dell'ufficio idrologia e dighe della provincia autonoma di Bolzano, la superficie e gli strati più profondi sono monitorati, misurazioni che avvengono per lo più sotto il Monte Magro e sotto il Monte Nevoso.

quest'anno il manto nevoso protettivo sui ghiacciai delle vedrette di Ries è quasi scomparso. Tra 20 anni di questi ghiacci non resterà quasi nulla, un cambiamento radicale per gli habitat di alta quota che porterà con sé una più alta probabilità di frane e crolli di detriti,

0: Le rilevazioni riguardano diversi luoghi sulle vedrette e in corrispondenza di alcuni punti l'eccezionalità del processo di scioglimento è decisamente allarmante.
1: Qui negli ultimi 4 anni, tra il 2022 e il 2026, abbiamo perso quasi 12 metri di ghiaccio.
0: Un processo, questo, che riguarda tutto l'Alto Adige. Sotto i 3.000 metri sono scoperte le parti più basse dei ghiacciai, dopo un inverno con poca neve e diverse ondate di calore che hanno avuto inizio già in primavera. Sono molti anni ormai che le masse di ghiaccio sulle cime in provincia di Bolzano si riducono. Le proiezioni future non lasciano molto spazio all'ottimismo e di recente il fenomeno si è intensificato. Il 2026 è stato uno degli anni più decisivi per il destino di queste vette da quando sono iniziate le rilevazioni dello scioglimento.
1: Che i ghiacciai perdano massa è diventata ormai la nuova normalità, tuttavia quest'anno l'andamento della stagione è ancora peggiore rispetto a tanti degli anni passati e non siamo tanto lontani da quella che era la situazione nel 2022, che nella serie storica è fino ad oggi l'anno peggiore.
0: A cambiare saranno anche il rapporto tra i ghiacciai e le valli, specie quelle modellate dall'azione erosiva di antichi ghiacciai in movimento, e il contributo d'acqua ai bacini fluviali.
1: Nelle valli che hanno ancora un discreto grado di glacializzazione, il contributo dei ghiacciai si fa ancora sentire. Queste però sono sempre meno e i ghiacciai diventano anche sempre più piccoli, per cui a livello di bacino dell'Adige il contributo dei ghiacciai è piuttosto limitato.
0: Un altro motivo per preoccuparsi, perché per ora l'acqua che proviene da questi giganteschi scrigni di ghiaccio è insostituibile, specie per lenire l'aridità e la penuria idrica tipiche del luglio e dell'agosto altoatesini. Dagli anni 60 a oggi la temperatura media annuale in Alto Adige è aumentata di 1,5 gradi, in estate a Bressanone e a Bolzano è cresciuta addirittura di circa 3 gradi. Secondo lo scenario peggiore, sempre nei mesi estivi, entro il 2050 potrebbe aumentare di 1,5 gradi. E entro il 2100 di 5 gradi centigradi. Non esistono soluzioni miracolose che possano salvare questo o quel ghiacciaio in futuro. L'unica strada percorribile per preservare gli ambienti glaciali e ridurre drasticamente le emissioni globali di gas serra e limitare le attività umane che ne favoriscono la diffusione, come l'uso di combustibili fossili e la deforestazione.
2: Ed è una montagna che resiste anche quando a cambiare sono i tempi più che il clima, che ricorda e che guarda al futuro quella che quasi 80 anni fa ha visto nascere, grazie all'allora parroco di Valleggia, la colonia estiva delle Tagliate nel Savonese. Un posto che oggi, pensate, è gestito e finanziato soprattutto da giovani che sono cresciuti qui e che ogni estate, proprio mentre le valli si svuotano, accolgono in questo spicchio di Alpi Marittime centinaia di bambini. E allora, conosciamoli meglio partendo da circa 600 metri con Marco Gervino della TGR Liguria.

0: Dove gli Appennini diventano Alpi, sull'alta via dei Monti Liguri, i faggi e i castagni si confidano una storia unica e vera. Una vallata, una comunità, il sogno di un sacerdote scomparso 50 anni fa che cammina con i passi dei ragazzi di oggi. Lasciamo il mare della costa savonese e saliamo lungo le curve che portano alle Tagliate. Qui a circa 600 metri, alle pendici degli oltre 800 del Monte Baraccone, si trova la colonia della parrocchia di Valleggia.
1: Una tappa è d'obbligo qui alle Rocche Bianche, dove un monumento ricorda i luoghi della memoria partigiana. Proprio qui, in queste montagne, si è combattuta la lotta di

0: Liberazione, e da qui la strada per le tagliate diventa sterrata, contribuendo a rendere il luogo meno accessibile, ma forse anche per questo più affascinante.
1: Il sogno di Don Gente era quello di creare un posto importante per la comunità. La vecchia colonia ha sicuramente rappresentato il primo step, poi nel 67 si è deciso di costruire questa casa colonica che da allora ininterrottamente continua ad ospitare generazioni e generazioni di valleggini e non solo, ed è un posto di riferimento per la comunità imprescindibile.
0: Boschi a perdita d'occhio in queste vallate, e proprio il nome Tagliate deriva dal fatto che soprattutto un tempo la risorsa legno era davvero fondamentale per un'intera comunità.
2: Dalla seconda metà del secolo scorso la valle si svuota dei suoi abitanti, ma ogni estate si riempie di centinaia di bambini grazie a un sacerdote dai modi austeri ma dal grande cuore. Don Angelo Genta conosceva bene le Tagliate perché erano i luoghi di origine della sua famiglia.
0: Erano i primi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale e moltissime famiglie faticavano a sfamare i propri figli. Allora il parroco Don Genta decise di istituire questa colonia e così da allora tantissime bambine e bambini iniziarono ad essere ospitati in questa struttura oggi abbandonata.
2: Fu un grande successo, tanto che dopo il boom economico si pensò a una nuova struttura, quella attiva ancora oggi.
3: Noi siamo venuti qui come bambini, poi siamo diventati animatori e adesso siamo parte degli adulti responsabili che mandano avanti i turni qui in colonia.
0: E non solo, perché voi avete anche fondato un'associazione per sostenere proprio questa colonia.
3: Esatto, è dal 2013 che esiste l'associazione Tagliate Senza Frontiere, è nata un po' per dare forma a una struttura ai valori della colonia delle Tagliate, e organizziamo eventi per la comunità su tutti i festival dei giochi antichi di strada, ma anche altri eventi di autofinanziamento.
0: In una colonia montana ci si sente più vicini al cielo?
4: Penso di sì, un po' perché chiaramente l'essere in alto, l'essere nella natura ci aiuta con la sua bellezza, con le cose che si vedono intorno, ma qui in maniera particolare perché si viene qui e si scopre un modo anche diverso di vivere, che non è quello che si vive a casa. Si sta insieme, si inizia a andare al passo dell'altro, quello che va più piano, si aiuta, si fa un servizio.
0: Cosa state preparando?
5: Allora, pappardelle al ragù, fettine impanate, insalata con pomodori e macedonia.
2: La ricetta resta la stessa da quasi 80 anni. Niente tecnologia, ma divertimento tutti assieme. Aria buona, cibi genuini, nutrire il corpo e anche lo spirito.
0: Cosa c'è di buono qua alle Tagliate?
6: Tutto.
0: Mangi meglio qui a casa?
6: Qui.
2: La montagna è indiscussa protagonista. Questo spicchio di Alpi Marittime offre infinite possibilità.
7: Principalmente facciamo alcune escursioni vicino alla colonia e infatti vediamo i sentieri e facciamo conoscere le strade ai più giovani. Svolgiamo anche varie attività in esterna come giochi e riflessioni in cui facciamo capire ai bambini il valore di questo posto e delle attività che facciamo.
8: Giochiamo a calcio e facciamo le capanne.
0: Un luogo particolare.
9: Colonie vecchie a me piace, perché ci sono le more.
0: Perché ti piace questo posto?
10: Perché si fanno nuove amicizie e si scoprono posti molto belli.
11: Una settimana qui, in ritiro, nella natura, niente dispositivi elettronici, niente distrazioni, è proprio magia pura.
2: Una magia contagiosa. I bambini crescono, ma le Tagliate restano al centro della loro vita, anche di coppia.
12: In tutto questo ho conosciuto Elisa.
13: Sì, diciamo che io inizialmente ho lasciato il suo spazio in questo posto che lo sentivo proprio suo, però poi questo posto è magico e ti trascina proprio dentro. E ora siamo qui e condividiamo
12: le ferie
13: e il ruolo di animatori insieme.
2: E in fondo quella delle Tagliate è proprio una storia d'amore, d'amore incondizionato. Da mezzo secolo tutti a Valleggia, credenti e non, chi lo ha conosciuto direttamente, chi solo dai racconti, sanno che Don Genta non è morto, è vivo nelle risate dei bambini che popolano la colonia, fra boschi a perdita d'occhio e montagne da cui.

0: Qui si vede il mare, qui nella sua valle, la Valle delle Tagliate.
1: Da nord a sud, come da nostra abitudine ormai ci conoscete, ma con una novità con cui vi salutiamo oggi, perché da quest'anno in ogni puntata vi porteremo in viaggio alla scoperta della dorsale montana che dalle Madonie, principio e fine degli Appennini, risale lo Stivale fino a disegnare tutto l'arco alpino. Tappa dopo tappa raggiungeremo le cime più alte fino a raggiungere territori poco conosciuti. Ma prima vi ricordiamo che potete rivedere questa puntata su tutti i siti della TGR e su Rai Play. Alta Quota torna domenica prossima alle 12.25 su Rai 3 dagli studi Rai di Bolzano con Silvano Ploner. Nel frattempo continuate a seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram e mi raccomando suggeriteci anche luoghi nascosti da scoprire. Ma adesso partiamo dal centro della Sicilia, un percorso che da Enna, il capoluogo più alto d'Italia, sui Monti Erei, ci farà raggiungere i 2000 metri di Pizzo Carbonara. Con Marcello Longo scopriremo anche perché a volte la montagna può essere davvero una manna dal cielo. Arrivederci.

0: Ci troviamo proprio al centro della Sicilia, quella che veniva chiamato l'Umbelicus Sicilie, perché Enna in effetti si trova al centro della nostra isola, sui monti Erei, dei monti particolari perché sono talmente belli, alberati, verdeggianti, che si distinguono da quello che abbiamo appunto nel circondario. È una roccia forte, molto forte, calcarea e arenaria, che ha dato la possibilità nel tempo di fare delle costruzioni fortificate.
1: Il capoluogo di provincia più alto d'Italia, Enna, l'ombelico di Sicilia, la città inespugnabile secondo i romani, un belvedere sui monti Erei.
0: Enna è annoverata quasi a 1000 metri d'altezza, ma in realtà noi passiamo da 931 metri a 992 col nostro castello di Lombardia, la punta estrema è la Rocca di Cerere, e poi si vede quello che abbracciamo nel nostro territorio, che è la Val del Dittaino. I nostri monti hanno dei rilievi ammorbiditi e scivolano verso la piana di Catania, un po' come se si lanciassero verso il mare.
1: Noi però non andiamo verso il mare di Catania. Ci spostiamo a nord, sui Monti delle Madonie, dove ci aspetta il sentiero per Pizzo Carbonara.
2: Ci troviamo lungo il sentiero per Pizzo Carbonara, che è la montagna più alta della Sicilia dopo l'Etna. Raggiungiamo quasi 2000 metri, 1979. La direzione è questa, quella è Pizzo Principessa, è più basso di solo 2 metri, quindi 1977. Questo sentiero che stiamo percorrendo è un sentiero lungo circa 7 km e si può fare ad anello. È consigliato per escursionisti esperti perché si parte dai 1600, si raggiungono i 2000 metri e poi si torna giù.
1: Queste sono le faggete più a sud d'Europa. Sul nome di Pizzo Carbonara circolano più versioni.
2: Non è la carbonara, questo è assodato. Dopodiché ci sono due tesi, una che è quella diciamo più scientifica e geologica, che ci troviamo in un ambiente carsico, quindi bicarbonato di calcio, quindi carbonara da questo. L'altra invece deriva dal fatto che questi sentieri erano percorsi da carbonai, che qui siamo all'interno di una faggeta, ci sono molti boschi, c'erano molti boschi in passato e la gente veniva a fare il carbone e poi tornava nei paesi di origine.
1: Un cammino frequentato anche dai pastori che si fermavano a pregare sotto questo acero secolare, un sentiero battuto pure dai nevaioli, i custodi del ghiaccio che rifornivano maestri gelatieri e ospedali. Dalla cima, nelle giornate migliori, si ammirano l'Etna, Stromboli e Vulcano,

0: almeno 1000 metri più giù ci aspetta Giulio Gelardi, a 76 anni e la memoria storica dei produttori di manna, la preziosa linfa estratta dal frassino. Siamo a Pollina, ancora nel Parco delle Madonie.
1: Fatta l'incisione, io devo andare a vedere dove va la goccia, perché le gocce escono immediatamente dalla pianta. E spostare questo tegolino d'acciaio in modo tale che raccolga il succo. Ecco. Perché a me interessa che il succo scenda lungo il filo, perché questo filo deve riempirsi tutto di manna.
0: Nel corso del tempo la tecnica è stata affinata, ma gli strumenti di lavoro sono quelli di una volta.
1: Questo è il mannaloro. Il mannaloro, coltello da manna, e si usa solo ed esclusivamente per questo lavoro, perché deve essere affilatissimo. Deve essere affilato come un rasoio.
0: Terapeutica, digestiva, lassativa, la manna è richiesta per molti usi, dalla cosmetica fino alla pasticceria. Quest'anno però caldo estremo e umidità ne hanno dimezzato la produzione.
1: Se guardate le piante in giro, vedete che hanno moltissime foglie secche, cioè praticamente il caldo le ha arrostite.
0: Giulio Gelardi non si arrende, continua a prendersi cura dei suoi frassini studiando il clima che cambia.
1: Questo calendario mi segna giorno per giorno la temperatura minima e massima e l'umidità minima e massima. Cioè in questo modo riesco a capire in che condizione lavora la pianta. Spero di riuscire ad arrivare a fare anche una teoria sulla produzione ottimale della pianta.

Buongiorno e buona domenica dal TG3 LIS. Un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, con una strage di civili, almeno 12 morti e 300 feriti. A colpire sono state le milizie Houthi, yemenite filo-iraniane, che da giorni minacciano anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. Un fatto che destabilizza ancora l'area e rischia di allargare il conflitto in Medio Oriente. Tra le vittime si conta anche un cittadino americano. La reazione di Trump, che dice è inaccettabile, potremmo unirci ai raid contro i ribelli. E il presidente americano, dopo la telefonata con Putin di due giorni fa e l'accordo sul petrolio, scarica il leader ucraino Zelensky. Non fa quello che gli chiediamo, accusa. È lui che non vuole accordi. A Kiev, aggiunge, devono cambiare leader. Sul terreno, in Ucraina, intanto 20 persone, tra cui 4 bambini, sono stati uccisi nel bombardamento a Zaporizhia. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è prevista dalla Costituzione, lo ricorda il Capo dello Stato Mattarella in un messaggio in occasione della Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che ricorre oggi. Intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti, sottolinea il Presidente, è un dovere concreto. E anche Papa Leone all'Angelus ha ricordato la giornata odierna per le vittime sul lavoro. Il Pontefice, a proposito della guerra in Ucraina, ha rivolto un appello per il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero, che condiziona tante popolazioni. Il pane

quotidiano, ha detto, non può essere ostaggio della guerra. Poi Prevost ha annunciato che a causa di un nodulo allo stadio iniziale che gli è stato trovato nei polmoni, nei prossimi giorni si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico. Il maltempo che ha colpito il centro-sud, in Calabria si contano i danni causati dai nubifragi, allagamenti e frane. In Sicilia, dopo l'esondazione dei torrenti, Lipari chiede lo stato di crisi. Ci fermiamo qui per il momento, grazie e ancora una buona domenica.

0: potrebbe essere il suo ultimo viaggio.
1: Dal premio Oscar Pavel Pavlikovsky. La candidata all'Oscar Sandra Hüller. Fatherland, dal 16 ottobre al cinema.
2: Desidero che tra noi regni l'armonia.
3: Noi vorremmo tenere il bambino.
4: Non saprà mai che sono sua madre.
5: Ditemi dov'è!
6: Nel silenzio delle stanze, dal 29 ottobre al cinema.
7: Babbo!
8: Ieri Mirko Sabatini è tornato a casa.
9: Dov'eri? Ti ho cercato tutta la notte.

0: la festa del cinema di Roma sui canali Rai.
1: Signore e signori, buonasera. Vi annuncio che sta per ripartire la trasmissione Splendida Cornice con Geppi Cucciari. Specifico che questo avviene non per mia volontà, ma per una incredibile decisione degli attuali vertici aziendali. Non dimenticate, Rai 3, Splendida Cornice.
2: Mi voglio bene tutti.
3: Splendida Cornice, il programma che vi vuole bene tutti. Prossimamente, su Rai 3.
4: Con il laboratorio noi cerchiamo comunque di tirare fuori la loro personalità.
5: Io lavoro qui in Luna Blu dal 2019.
6: E dopo aver scoperto questa situazione di autismo, diciamo che ci siamo dovuti adattare.
7: Sono anche un bravo musicista.
8: Una delle cose che abbiamo imparato è impariamo da loro.
9: Vedere Christopher più autonomo possibile, più gioioso, più felice possibile.

Storie di vita, storie di sogni realizzati. L'unicità di ognuno di noi, vissuta come un valore, come una ricchezza, come il bene più prezioso che abbiamo. Il punto di partenza per diventare qualcosa di migliore, per noi stessi e per gli altri. Tutto questo è il Cacciatore di Sogni, il programma di chi non ha mai smesso di credere in se stesso e in un mondo diverso, senza pregiudizi né barriere. Al centro del racconto di oggi c'è Luna Blu, un luogo nato dall'amore di un padre per suo figlio e che nel tempo è diventata una casa, una

0: famiglia, un'opportunità di inserimento sociale per tanti ragazzi nello spettro autistico. Una storia straordinaria che vivremo insieme ad una donna che ha affrontato sfide difficili, ma che è stata sempre capace di guardare avanti. Parliamo di Ainette Stephens. Ciao Ainette, bentrovata.
1: Grazie mille, buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Un piacere stare con te, tu hai una storia meravigliosa da raccontare. Sei nata a Venezuela, ma hai costruito la tua vita qua in Italia. Sì. Ainette, quando hai deciso di lasciare il tuo paese? Raccontami.
1: Quando ho deciso, oddio, beh, cercherò di stringere un attimino. io ho fatto il Miss Venezuela. Ho partecipato a questo concorso di bellezza, avevo una carissima amica, che ce l'ho tuttora, italo-venezuelana, e mi ricordo che lei mi disse: Ainette, tu devi andare in Italia a provare fortuna, perché in Italia le donne con la tua carnagione di pelle piacciono assai. Così, presi il mio volo con pochi spiccioli in tasca, ho deciso di venire in Italia.
0: Ma è vero che il tuo primo contratto qua in Italia è stato un contratto da badante?
1: Esatto, sì, è vero, è stato un contratto da badante che me lo fece questo ragazzo con cui mi frequentavo, il mio primo moroso italiano, e non sapevo, dovevamo trovare un modo, adesso non so neanche se lo posso dire, di fare i documenti e niente, diciamo che facevo le pulizie a casa sua, così sono riuscita a regolarizzarmi.
0: E poi il passaggio nel mondo della televisione, ecco, che ricordi hai di questi primi anni in cui hai cominciato, diciamo, a lavorare nel piccolo schermo?
1: È stato un percorso anche un po' sofferto, se vogliamo dirla, perché sai, appena arrivata, finché fai i documenti, finché impari la lingua, insomma, ho avuto anche dei momenti di difficoltà, come la maggior parte degli stranieri che arrivano qui in Italia, quindi non contavo neanche con il sostegno dei genitori. E la mia prima partecipazione è stata con Mammucari, facevo la valletta lì in una puntata, proprio così. Poi mi ha visto un regista, ha detto: voglio Ainette per un'altra trasmissione che sarebbe andata in onda sulla 7. Dove io in teoria dovevo fare la ragazza della porta accanto. Era molto divertente, si facevano degli sketch.
0: Quali erano i sogni di Ainette? Prima di entrare, diciamo, nel mondo dello spettacolo.
1: Io ho tanti sogni, essendo sudamericana, io sogno ad occhi aperti. Io da quando sono nata sto sognando e continuo ancora a sognare. Perché per me la vita è bella e merita di essere vissuta. La vita è una gioia infinita. Quindi ho tanti sogni ancora adesso.
0: Allora, andiamo in Liguria, più precisamente a La Spezia, per conoscere la storia di Luna Blu e poi torniamo qui in compagnia di Ainette Stephens a casa del cacciatore di sogni.
2: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.
3: C'è un luogo in Liguria, il Monte Parodi, proprio sopra La Spezia, dove la natura non è solo sfondo, ma cura.
2: Pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.
3: E proprio da qui abbiamo deciso di iniziare il racconto di questa puntata del Cacciatore di Sogni, dedicata a Luna Blu, una splendida realtà che accompagna tanti ragazzi nello spettro autistico in un percorso di relazione e autonomia.
0: Ciao Alberto, ciao ragazzi!
4: Ciao Stefano!
0: Finalmente vi ho trovati!
4: Eh sì, il nostro percorso è stato abbastanza interessante oggi. Ora vieni con noi che ti facciamo vedere un bello scorcio delle Cinque Terre.
0: Dai, mi posso aggregare, mi fa piacere. Andiamo.
2: Via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia.
0: Alberto, dove ci troviamo qui esattamente?
4: Ma siamo sulle pendici del Monte Parodi e alle nostre spalle c'è la prima delle Cinque Terre, Rio Maggiore.
0: Noi siamo qui non a caso, perché il contatto con la natura per i due ragazzi è qualcosa di molto importante, questi silenzi, questi profumi, è così?
4: Sì, camminare in mezzo alla natura gli permette di non sentire continuamente il problema del traffico, le ambulanze che camminano, le modalità che ci sono e tutte queste cose fanno sì che in mezzo alla natura loro si ritrovano e si tranquillizzano e si rasserenano, soprattutto non hanno, diciamo così, l'obbligo di stare attenti a quello che fanno loro e a quello che accade intorno a loro, perché un sentiero gli dà serenità. Poi abbiamo tanti ragazzi che sono molto sensoriali, quindi adorano il profumo che si sente chiaramente in un posto come questo, che è diverso da quello che si sente in città o in qualsiasi luogo urbano.
0: Senti, chi sono i tuoi compagni di viaggio?
4: I miei compagni di viaggio sono Lorenzo, che è mio figlio, Thomas e Davide, che sono tre dei nostri ottimi camminatori, hanno fatto

0: due di loro hanno fatto anche il Cammino di Santiago e quindi in questi anni hanno avuto modo di espletare, diciamo così, tante delle loro piccole attività, dimostrando di poterle portare tutte fino in fondo.
1: Alberto, che cos'è Luna Blu?
0: La Luna Blu è un luogo fisico iniziale, poi diventata un'idea, un sogno. Oggi rappresenta un mondo nel suo piccolo, nel suo grande, a seconda di come uno la vede, e diciamo così, l'obiettivo qual era? Era quello di consentire a un nucleo di ragazzi più o meno importante di poter effettuare delle attività occupazionali e lavorative per il loro futuro. In breve è diventato qualcosa di più, perché prima era solo un luogo, poi è diventato 2, 3, 4, 5, oggi sono 11 luoghi operativi che riguardano tutto il vasto campo della ristorazione, dalla gastronomia a tutto il resto, fino ad arrivare, diciamo così, al fatto che ora viene tutto quello che noi facciamo identificato come Luna Blu.
1: Quando è nata in te l'idea di fare qualcosa non solo per tuo figlio, no? Ma per tanti altri ragazzi?
0: L'idea com'è è nata dal momento del bisogno, perché quando ti chiamano e ti dicono: guardate che la situazione è questa, i ragazzi sono nel pieno dell'adolescenza, sono tra la seconda e la terza superiore, fra 2 o 3 anni, con l'arrivo dei 18 anni, non ci sarà più nulla da fare. Allora ti guardi intorno e dici: cosa vuol dire che non c'è nulla da fare? E l'ASD ti dice: ci potrà essere qualche punto qui, qualche punto là, ma fondamentalmente, purtroppo, se non mi date da fare voi, qui non c'è molto. Quindi diciamo che è stato da un lato il bisogno di fargli fare qualcosa che ci ha costretto a rimboccarci le maniche e a partire. Ecco.
1: Quali sono le attività in cui sono coinvolti i due ragazzi?
0: Ma i nostri ragazzi sono coinvolti in tutte le attività che fanno capo all'ospitalità. Quindi abbiamo una piccola attività ricettiva, 10 stanze, abbiamo una cucina che però produce anche gastronomia e abbiamo un'attività di produzione della pasta che nel tempo è diventata una cosa importante per noi.
1: Ragazzi, che mi dite voi di Luna Blu?
2: E io faccio pasticceria.
1: Ti occupi della pasticceria tu?
2: Sì, e sono molto anche bravo io, sono bravissimo a fare pasticceria.
1: E tu, Thomas?
3: Faccio il laboratorio della pasta con Rossella.
1: Wow, poi ce la fai assaggiare comunque questa pasta così famosa di Luna Blu, eh?
3: Sì.
1: E tu, Lorenzo?
4: Fai la pasta.
0: Quali sono i ravioli che ti piacciono?
4: Le cotè e spinaci.
1: Buoni.
0: Andiamo che ti faccio vedere altri scorci.
1: Dai, continuiamo la nostra camminata.

0: niente, tu hai un figlio meraviglioso, Christopher, che salutiamo. Christopher oggi ha 10 anni.
1: 10 anni, il mio piccoletto, il mio amore.
0: Mi parli un po' di tuo figlio Christopher.
1: Sì, allora il mio piccolino Christopher è stato diagnosticato a 2 anni del disturbo dello spettro autistico. Non abbiamo notato, in realtà non c'era niente in lui che non andasse, se non che aveva iniziato a parlare. A dire, a fare delle richieste, poi improvvisamente non ha detto più niente. Al che il padre mi ha detto: portiamolo dal neuropsichiatra per vedere cosa sta succedendo. Mi ricordo quel pomeriggio, sono entrata nel suo studio, lui poi si è seduto, era un bambino abbastanza tranquillo. Appena si è seduto, lei lo ha guardato e nei suoi occhi ho già capito che c'era qualcosa che non andava. È stata lì a parlare un po' con me mentre lo osservava per una mezz'oretta, poi mi ha detto: c'è qualcosa nel bambino che non va, dobbiamo approfondire. In quel momento ero ancora tranquilla, devo dire, perché non avevo ancora ricevuto una diagnosi vera e propria, diciamo così.
0: Dal giorno della diagnosi, cosa è cambiato?
1: E beh, il giorno della diagnosi è stato un tripudio di emozioni, perché ti dirò, ero ignorante nel tema. Sono cose che non pensi che capiteranno a te, pensi che capiteranno agli altri. Non avevo ancora capito o non avevo ancora accettato e realizzato che l'autismo, quando arriva, rimane per sempre. Era una cosa che sarebbe rimasta per tutta la vita. Diciamo che sono andata a fasi nel mio percorso di essere mamma di Christopher. Ha ricevuto finalmente la diagnosi. Dopo poco che ha ricevuto la diagnosi, sono onesta, sì, sono stata male, ho pianto tanto. Pensi al futuro di tuo figlio, cosa succederà con lui. Mi ricordo che mi ero praticamente annullata, perché hai la sensazione che se sei lì 24/7, che se strafai poi succederanno delle grandi cose, dei grandi cambiamenti, che sì, è vero, però mi rendo, che in parte è vero, però mi rendo conto che quando Christopher ha fatto 6 anni, ho questa analista comportamentale che è molto brava e mi ha detto: ahimè,

0: tuo figlio non ha una malattia, per cui non è che può guarire con una pillolina magica.
1: È una condizione.
0: È una condizione, assolutamente. E quindi mi ha detto, penso che sia il momento che tu ti riprenda la tua vita, perché stavo diventando quasi autistica pure io.
1: Come era cambiata la tua vita?
0: E la mia vita è cambiata in tutto, perché il mio asse girava intorno a quello che io avevo imparato da piccola, quindi mi gestivo sicuramente in maniera diversa. Quando il bambino inizia il percorso riabilitativo e quando capisci che devi cambiare tante cose in casa, la dieta, e i suoi orari che sono anche abbastanza impegnativi, perché lo devi portare a fare le terapie, lo devi portare a fare sport, tutto cucito addosso a lui, è abbastanza impegnativo. Non è la fine del mondo, perché non è la fine del mondo. Quando io finalmente ho realizzato che il fatto di vedere Christopher fare certe cose era più una mia esigenza che la sua, in quel momento mi sono messa l'anima in pace. Perché devo dire, è vero che Christopher ha i suoi momenti, i suoi attacchi, la sua condizione, ma mio figlio è un bambino che comunque corre, cammina, un bambino tutto sommato felice, e penso anche un bambino benedetto, perché ha una mamma e un padre che lo amano più di ogni cosa, ce lo coccoliamo, ha dei parenti che lo coccolano tantissimo. Quindi quando si accetta e si realizza che tuo figlio non sarà esattamente come vuoi te o come la tipicità ci impone che lui sia, in quel momento trovi la pace dei sensi. E devo dire che io sono anni, almeno 4 anni, che non verso una lacrima per mio figlio.
1: Ma io infatti ti ho voluto invitare proprio perché ero sicuro che tu riuscissi a parlare di un tema importante come quello dell'autismo con questo sorriso che fa bene a tutti quanti.
0: Grazie mille. Poi volevo dare un ultimo consiglio alle mamme. Mamme, mi raccomando, perché in quel periodo lì che stavo sempre a casa a seguire a Christopher, non mi truccavo, ero ingrassata. Quindi anche se dovete restare a casa, dovete portarli nelle terapie, fatevi belle, amatevi, coccolatevi. Insomma, bisogna, la vita è bella e merita di essere vissuta, perché secondo me questi bambini possono sorprenderci e possono darci più di quello che noi tante volte aspettiamo.
1: Torniamo in Liguria, alla Spezia, da Luna Blu, e poi ci ritroviamo qui a casa del cacciatore di sogni in compagnia dello splendido sorriso di Annette Stephens.
2: Mentre il mondo va a rotoli e la gente vive di propoli.
1: Quello in cui stiamo per entrare è il ristorante di Luna Blu, un luogo dove non solo è possibile gustare degli ottimi piatti, ma dove quotidianamente si crea il futuro di tanti ragazzi come Sara e Andrea. Venite con me.

0: prima qua.
1: Ciao, benvenuto in Luna Blu.
2: Benvenuti in Luna Blu.
0: Ciao Sara, ciao Andrea.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Che cosa
2: ciao.
1: Ti porto?
0: Che mi consigliate? Che mi dici,
1: allora,
0: Sara? Un buon primo.
1: Un buon primo. Allora, io ti consiglio i ravioli di ricotta e spinaci con salsa di noci.
0: Aggiudicato.
2: Io come secondo ti posso consigliare un filetto di panzino con verdure.
0: Leggero, che va benissimo.
2: Chic, esatto.
0: Prima di mandare la comanda però in cucina, fatemi un attimino compagnia.
1: D'accordo.
0: Qua. Dai, facciamo una chiacchierata.
1: D'accordo.
0: Allora, Sara, da quanto tempo lavori qua?
1: Io lavoro qui in Luna Blu dal 2019.
0: Quindi è tanto tempo?
1: Sì, da tanto tempo.
0: E tu invece,
1: sì,
0: Andrea?
2: Lavoro qui in Luna Blu da un anno.
0: Quindi lui è l'ultimo arrivato?
1: Sì, lui sì, è nuovo. Io sono la più longeva.
0: Raccontami, di cosa ti occupi qua?
1: Allora, io qua faccio la cameriera e mi occupo anche del confezionamento della pasta.
0: Bene.
1: Quella che facciamo
2: io
1: noi.
2: Io qua sono responsabile di sala, faccio sala.
0: Quindi insomma, sì. Lavorate insieme?
1: Sì, sì, lavoriamo, sì, insieme io e Andrea, sala, siamo, sì, colleghi. Sì.
0: E ti ricordi il primo giorno di lavoro qui da Luna Blu?
1: Vagamente. Ero un po' timida, un po' insicura, però
0: normale,
1: poi
0: quasi.
1: Mano a mano ho imparato.
2: Un'avventura.
1: Comunque, tramite questo lavoro ho avuto anche opportunità di viaggiare.
0: Certo.
1: Sono stata a New York, a Parigi, adesso vado anche a Rimini, che c'è l'Expo AID.
0: È stato questo il tuo primo lavoro, Sara?
1: Sì, è stato questo il mio primo lavoro, sì.
0: E per te, Andrea?
2: Il mio primo vero lavoro, sì, questo qua.
0: E cosa ha rappresentato per te? Impegnativo?
2: Un pochino, però è un vero lavoro.
0: Raccontatemi un po' delle vostre passioni. Che altro fate durante la giornata?
1: Allora, io faccio un corso di Zumba, comunque una cosa divertente.
0: Certo.
1: Anche per mantenersi in forma, diciamo.
0: E te, Andrea?
1: Sì.
2: Io pratico il canottaggio da tantissimi anni.
0: Ah, ecco quasi... perché c'è questo fisicaccio. Eh?
2: Adè.

0: si caccia.
1: Allora, si può dire che lei è un po' il tuo capo?
0: No,
1: no, anzi, non si può dire, no.
2: No,
0: no,
1: non ci sono capi qua. Senti, parlami un pochettino di Sara, che tanto non ci sente. Un pregio e un difetto di Sara, qual è?
0: Allora, un difetto è che parla un pochino tanto. Sì, è vero. È un pregio che...
1: Secondo me che ti vuole bene, perché comunque ti ha accolto e ti sta insegnando tanto, visto che lei sono più anni che lavora qua.
0: Lei più anni che lavora qua, più esperienza, sì sì.
1: E invece un pregio e un difetto di Andrea?
2: È un bravo collega, comunque lavoriamo bene insieme. Io me la
1: godo. Lo sai Sara, il nostro è il programma dei sogni, si chiama appunto Il Cacciatore dei Sogni.
2: Appunto, ok.
1: Qual è il tuo sogno?
2: Il mio sogno è continuare a lavorare qui.
1: È un sogno che tu già hai realizzato, ma che vorresti che potesse continuare.
2: Sì, esatto.
1: E ce la farai, secondo me, assolutamente. E il tuo invece, Andrea?
0: Il mio sogno sarebbe lavorare in un bar, proprio dentro un bar, sì.
1: E poi ce n'è un altro un po' più personale, se no mi parlate solamente di lavoro, ragazzi. Parlatemi un pochettino di voi.
0: Convivere con la mia ragazza, avere una casa propria, proprio una casetta, un appartamento, sì. Sì.
1: Vi fate conoscere il cuoco?
2: Sì.
0: Non è, il cuoco non è in cucina.
2: Il cuoco non c'è cucina però. Okay.
1: Il cuoco, quindi oggi non è in cucina, non chi ci sta in cucina?
2: In cucina c'è Luca, che è l'assistente, il sous chef.
1: Dai, andiamo a conoscere.
2: Sì, d'accordo.
1: Andiamo.
0: Assistente sous chef.

0: Allora Luca, io ho ordinato ravioli, ricotta e spinaci e branzino, ho fatto bene? Senti, ma tu per venire fin qui hai studiato? Hai fatto dei corsi?
1: Sì, ho studiato scuola alberghiero e lì dietro.
0: Qual è il tuo piatto preferito? Quello che ti piace più cucinare?
1: Dolce.
0: I dolci?
1: Sì.
0: Luca, ma ce l'hai un sogno nel cassetto?
2: A diventare cuoco quando ero piccolo. Sì.
0: E ce la farai?
2: E ce la farò qua mattino e a sera, ogni giorno.
0: Ce la farai lavorando, questo mi stai dicendo. Con un po' di sacrificio e tanto lavoro.
1: Può essere.
0: Io ci credo. Ci devi credere anche tu.

0: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
1: Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar Ester C Plus 1000 per te, con vitamina C. Combatti la tua stanchezza. Solgar, find your gold.
2: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
3: Qui a Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
2: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso, ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Ainette, cosa ti ha dato Christopher che non ti aspettavi?
5: Cosa mi ha dato? Christopher mi ha dato tanto, perché se pensi che diamo per scontato che se una persona non ti accarezza o non ti dice ti amo, non ti ama, mio figlio non fa niente di tutto ciò, ma io so che mi ama. E per me vuol dire tantissimo. Lo sento. Guarda, a volte ti dico anche che lui non vuole tanto, poi io lo voglio abbracciare, me lo voglio coccolare. Ci sono dei momenti in cui gli chiedo dammi un bacio, non ne vuole sapere, anzi fa finta di non sentire, di non ascoltarmi. Allora una certa le dico va bene, se non mi dai un bacio vado via, appena mi alzo per andare via lui corre da me e mi dà il bacio. E il rapporto tra mamma e figlio, cosa ci può essere di più profondo?
4: E quanto ha cambiato il tuo sguardo sul mondo?
5: Oddio, tante persone, sento tante persone dire che quando la disabilità entra in famiglia ti cambia la vita. È vero.

0: A me mi è cambiata molto, ma io ho tantissimi difetti. Posso essere anche una persona cinica, insomma, tantissimi difetti, però devo dire che io sono sempre stata una che mi sono prodigata per gli altri, nel mio piccolo. Quindi anche prima dell'arrivo di Christopher io ero una persona molto empatica, sicuramente credo che la condizione di mio figlio ha enfatizzato questo aspetto della mia personalità.
1: C'è stato un momento in cui ha pensato di non farcela, di non tornare a essere così meravigliosamente sorridente?
0: No, non ho mai pensato, ho avuto degli anni bui, dei momenti bui, ma non ho pensato mai di non farcela. Perché ho un'energia, una forza, non lo so, la mia fede, qualcosa che arriva dall'ignoto e qualcosa che non posso vedere ma che sento che mi riempie il cuore. E quindi sapevo che prima o poi sarei arrivata in fondo al tunnel e che avrei visto la luce, come si dice in Italia.
1: Hai detto, ognuno di noi porta con sé delle cicatrici che sono un po' la mappa di quello che siamo diventati nel tempo. Noi ti abbiamo chiesto di portarci due oggetti, uno rappresenta un momento di difficoltà, e l'altro oggetto invece è un momento un po' di rinascita. Andiamo a aprire il nostro scrigno e partiamo dal primo oggetto, quello che è un po' rappresentativo di un momento di difficoltà, la ferita.
0: Ecco, questa è una foto di famiglia che quando la vedo, e questa foto ce l'ho appesa nel salone di casa assieme all'ultima lettera che mi scrisse mia madre. Purtroppo è scomparsa più di 20 anni, avevo 21 anni quando è scomparsa. E quindi quando vedo questa foto della mia madre, soprattutto la mia sorella, che non ci sono più così sorridenti, mi commuovo parecchio. È una foto che è come se mi parlassi.
1: Tu, ho letto in diverse tue interviste, a un certo punto hai perso proprio le tracce di tua madre e di tua sorella, è così?
0: Sì, beh sì, ma è successo più di 20 anni fa. Sono state rapite, non le ho più riviste, ma so che non è un addio definitivo, so che le rincontrerò nuovamente prima o poi. E poi loro sono dentro di me.
1: È molto emozionante quello che ci hai raccontato. La vita però ci offre sempre un momento di rinascita, no? Dopo ogni tempesta c'è sempre poi il sole che sorge. E questo è l'oggetto che tu ci hai portato, che rappresenta che cosa? Raccontami.
0: Questa è una copertina che mi ha regalato la madre, la nonna paterna di Christopher, che purtroppo oggi non c'è più, nemmeno lei. E Christopher, quando me l'hanno consegnato in ospedale, io l'ho abbracciato con questa copertina. E quindi io la tengo, sono molto gelosa di questa copertina, la tengo via sempre, perché sì, seppur un oggetto è qualcosa di veramente speciale per me.
1: Ti capita ancora?
0: Sì, sì, di toccarlo, di vederlo, che poi Christopher ha quasi 11 anni, gli anni sono volati e io quando vedo questa coperta ho ancora nella mia memoria il momento in cui Christopher è uscito dal mio grembo, che poi io direi più uscito dal mio cuore. È vero che i nostri figli escono dal nostro grembo, ma anche quando tu adotti un bambino lo ami ugualmente, quindi io credo che i figli escono dal nostro cuore sempre.
1: Allora Inette, torniamo da Luna Blu e poi ci rivediamo qua con te. Con il tuo sorriso, a casa del cacciatore di sogni.

0: Nel laboratorio di Luna Blu non si passano solo acqua e farina. Qui prendono forma anche dignità e autostima. Perché la scommessa vinta non è l'assistenza, ma il lavoro, quello vero. Rossella, tu sei la responsabile di questo laboratorio dove si fa che cosa?
1: Allora, dove produciamo la pasta? Produciamo la pasta per la vendita esterna alla locanda e interna, perché comunque viene utilizzata anche al ristorante dove gli chef la cucinano.
0: In realtà si fa tanto di più.
1: In realtà si fa tanto di più perché con il laboratorio noi cerchiamo comunque di tirare fuori la loro personalità. E viene fatto con gli spazi, i ritmi giusti. E
0: è come se questo lavoro fosse una terapia.
1: Esatto.
0: Qual è il condimento migliore per la casareccia?
2: La matriciana, il pesto.
0: Michele, è vero che oltre a lavorare qui sei anche un bravissimo musicista?
2: Sono anche un

0: bravo musicista. Io suono il sogno e risveglio di Osten e il cavaliere selvaggio di Schumann.
1: Sei un pianista?
0: Sì.
1: Rossella, come sei arrivata fin qui?
2: Allora, nel 2016 più o meno ho iniziato a fare volontariato all'interno di questa realtà, quindi dell'autismo, che io non conoscevo. E nel 2018, quando poi è stata creata la locanda, Alberto mi ha assunta, quindi ho iniziato proprio col laboratorio.
0: Nel 2019 è stata fatta la locanda.
2: Sì.
1: Vedi, come attento.
2: Ha ragione, bravo, nel 2019.
1: Lorenzo, che stai facendo qui?
3: Le cacce lecce.
1: Qua che sono? Acqua e farina?
3: Acqua e farina.
1: Come funziona questa macchina?
3: Funziona l'acqua, macchina sì.
1: Che fa? Qua si mette acqua e farina?
3: Sì, sì, sì.
1: Ed esce fuori la pasta?
3: Sì, sì, sì. Sì, sì.
1: Anche a te ti piace mangiarla col pesto, questa pasta?
3: Sì.
1: Ti piace fare questo lavoro?
3: Sì, sì, sì.
1: Sì. Tu mi piaci tanto. Facciamo la pesata? Quanto pesano tutte queste, tutta questa pasta?
3: 400!
1: 400 dici? No, secondo me un pochettino di più. Facciamo una scommessa, Quanto pesa per me tutta questa pasta? Michele, vediamo chi vince, dai! Quanto pesa per te? Prima di pesarla, quant'è?
0: 500 kg.
1: 500 kg, ok. Io dico che invece, vediamo un po' chi indovina, Rossella, secondo me questa qui è 2,5 kg. Ok, tu che dici? 3 kg? Vai, vediamo chi ha vinto, dai. 2,8 kg.
2: Hai vinto te?
1: Ho vinto io? Non ci posso credere.
2: Dai.
1: Ho vinto io, ma in realtà qui avete vinto voi.
2: Grazie, grazie a voi. E in questo dimostrare tu mi
1: piaci tanto. Inette, il ruolo della fede nel tuo percorso anche di accettazione, no, della condizione di Christopher, è qualcosa che hai sempre avuto o la fede è qualcosa che è cresciuta nel tempo?
4: Ho sempre avuto una fede molto salda per via di mia nonna, qualcuno potrebbe chiamarla indotta, perché mi portava tutte le domeniche in chiesa, mi faceva degli abitini, quindi io sapevo che quando arrivava la domenica avrei indossato un abitino nuovo, avevo 5-6 anni, ma mi ricordo molto bene ancora. E andavamo tutte le domeniche in chiesa. Poi crescendo, con il tempo, ho voluto mantenere questo mio attaccamento, diciamolo così, al Signore, questo mio parlare, comunicare in qualche modo con Lui o con qualcosa di più grande di noi, lo puoi chiamare come vuoi, è un'energia, è qualcosa che non vedi ma lo senti. Maturando, sicuramente, sono rientrata in quelli che erano i miei valori, i miei principi, perché diciamo che sono andata anche a fasi. A 20 anni c'hai quella grinta, quel menefreghismo, pensi di sapere tutto te, quindi chi mi ammazzava. Quindi, avevo pochi pensieri anche, se vuoi dirla così. Sì, il mio rapporto con il Signore c'era, ma era abbastanza tiepido. Dopo i 30 anni ho iniziato a sentire il bisogno di cibarmi sempre più di Lui. Quindi ho sentito la sua presenza in tante situazioni che ho vissuto. Potrei oggi non essere qui seduta con te, invece sono qui davanti, ho fatto un incidente pericolosissimo in autostrada dove sarei dovuta morire, invece sono sempre qui. Quello che è successo con mio figlio avrebbe potuto devastarmi, invece sono sempre qua, gioiosa, felice, ho perso mia madre, mia sorella, nonostante tutto io ci sono e ci sono anche con dignità.
1: Allora, c'è un momento particolare di ogni nostra puntata, lo chiamiamo il gioco delle parole. Perché? Perché le parole, anche nella loro semplicità, racchiudono molto di noi stessi. Io adesso te ne dirò tre.
4: Oddio.
1: E tu di pancia dovrai un po' dirmi quello che ti fanno venire in mente.
4: Mi raccomando, non scherzare.
1: Sono tre parole anche molto diverse tra di loro. La prima parola è origini.
4: Origini. Beh, origini sì, sono nata in Venezuela come ben sapete, ma le mie origini sono del Caraibi. Mi sento anche molto caraibica, perché quando non ero mai stata, di recente sono andata in Trinidad, ho visitato quei posti, e devo dire che quando arrivo mi sento accolta.
1: La seconda parola è rivincita.
4: Rivincita, rivincita sì.
1: Ora un po' più, quando è che ti sei presa una bella rivincita?
4: quando ho deciso che finalmente

0: dovevo tornare ad essere donna oltre che mamma. Sì, penso che la condizione di mio figlio è stata la prova più dura che io abbia mai affrontato, perché ovviamente è mio figlio, no? Aver detto basta, devi andare avanti, penso che sia la cosa più bella che mi sia mai successo.
1: Rimpianto, questa è la terza parola.
0: Oddio, rimpianto. Non ne ho, perché sì, avrei qualche piccolo, non grande rimpianto, ma sono cose che ancora adesso sono in tempo di fare. Quindi rimpianto perché non li chiamerei rimpianti, cose inconcluse che voglio portare a termine e che sto pensando di farlo.
1: Annette, adesso vediamo insieme una parte molto importante della storia di Luna Blu. Parliamo del tema del dopo di noi, lo facciamo con Anna ed Emanuele, che sono due splendidi genitori di un ragazzo autistico. La vediamo insieme la loro storia e poi torniamo qui, ci ritroviamo a casa del cacciatore di sogni con Annette Stephens.
2: Is it getting better? Do you feel the
1: Siamo in una delle case di Luna Blu. È qui che Emanuele e Anna, genitori di Federico, stanno affrontando una delle sfide più difficili, quella di preparare loro figlio a vivere autonomamente anche quando loro non ci saranno più. Una scelta d'amore e di grande responsabilità.

0: Federico ha 29 anni, è nato con la spina bifida e negli anni ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava e abbiamo fatto delle indagini più approfondite e è venuto fuori una sindrome di autismo piuttosto
1: severa,
0: importante.
1: E da lì è iniziata?
0: E lì è iniziato
1: una seconda vita, un percorso lungo,
0: abbastanza
1: immagino.
0: Difficile e intenso, diciamo così.
1: Quanto la condizione di Federico ha condizionato la vostra quotidianità?
2: Dopo aver scoperto questa situazione di autismo, diciamo che ci siamo dovuti adattare, o meglio, Federico ha scandito un po' la nostra vita e quindi la nostra quotidianità, e quello ci ha cambiato sicuramente la vita.
1: Quando avete iniziato a pensare alla vita di Federico senza di voi?
0: Allora, abbiamo pensato, ovviamente immediatamente ci pensi, è abbastanza pensiero, è diventato piuttosto fisso, però quando ha cominciato a avere intorno ai 10-12 anni, quando in verità ti accorgi che sta crescendo e che ha bisogno di un'autonomia che in casa era difficile dargliela.
1: Quindi avete deciso di portare Federico in questa struttura che affronta concretamente, no, il tema del dopo di noi. E raccontatemi un po' cosa accade all'interno di queste mura.
2: Questi ragazzi imparano qui l'autonomia, la quotidianità, quindi svolgono dei compiti che cerca di tenerli, di insegnargli le autonomie, nel senso solamente il fatto di preparare il caffè, preparare da mangiare,
0: fare
2: il bucato, rifarsi il letto, quindi una vita autonoma, cercare di dargli una vita autonoma.
0: Anche tenere pulito fuori, anche il giardino, il tenere pulito fuori, cioè, ognuno ha un compito a seconda anche delle attitudini, perché non tutti fanno tutto, per cui cercano in qualche maniera di trovare dentro ogni ragazzo quello per cui è più portato, per cui c'è chi sta magari delle ore a fare i puzzle e chi invece stende i panni, fa il letto, passa l'aspirapolvere, come in una casa normale.
1: E quando gli avete parlato di questa possibilità a Federico, come l'ha presa?
0: Allora, Federico è sempre molto positivo, lui dice sempre di sì. La prima volta, ma poi mi viene a prendere, era il suo coso principale. Ma vedo che adesso invece ci sta volentieri, parte molto volentieri. Lui non è ancora di quelli che dormono qua, parte al mattino alle 9 e torna la sera alle 9, per cui sono tante le ore che sta qua.

0: anche pensato, immagino, all'altro vostro figlio?
1: Assolutamente sì.
0: Qual è stata la vostra principale preoccupazione nei confronti di Gabriele?
1: La preoccupazione da parte nostra verso Gabriele è stata quella di non dargli un peso a 360 gradi.

0: da affrontare questa situazione, questo progetto di vita dopo di noi fin da subito. Forse noi siamo partiti anche un pochino tardi, perché? Perché è una scelta difficile, perché è una scelta in cui il cuore ha molta parte, e, però deve prevalere, insomma, deve prevalere la razionalità.
1: Qual è il messaggio che vi sentite di lasciare alle famiglie che vivono una condizione simile alla vostra?
2: Di non angosciarsi per lasciare i ragazzi nelle strutture. Le strutture sono sane, sono belle, sono fatte bene. Ovviamente andare a vedere, entrare dentro, non solo alla struttura fisica, ma proprio al meccanismo che c'è dietro, perché è importante essere presenti come genitori e poi lasciarli, perché è l'atto d'amore più grande che puoi fare per un ragazzo disabile.
1: Anette, prima hai detto una cosa molto interessante. Christopher ti ha insegnato a vivere in maniera ancora più intensa il presente. Questo però non vuol dire che tu non pensi anche al futuro di tuo figlio quando tu non ci sarai più.
3: Certo, è un pensiero costante ed è lì, però cerco di viverla con più tranquillità. Anche perché, come ti ho detto, dare ansia al futuro non lo risolve. Bisogna assolutamente, non è che ti devi adagiare ovviamente, bisogna vivere un presente vigile, onde evitare sorprese in futuro. Quindi più che farli fare il loro percorso riabilitativo, più che insomma camminare assieme a loro, cos'altro possiamo fare?
1: Come sta oggi Christopher?
3: Christopher sta bene, ti dirò, è un bambino tolto lo zucchero perché mio figlio è iperattivo. Quindi. E poi anche lì voglio dire alle mamme, ci sono tante cose che noi pensiamo che loro non possono fare o loro non vogliono ed è selettivo. Christopher era selettivo, cioè non mangiava niente fino a qualche anno fa. Finché diversi dottori mi hanno detto non è così, tante volte siete voi genitori i problemi, io ovviamente in negazione non volevo accettare. Finché ho preparato questa crema di verdure con il pollo, non lo voleva, era molto saporita però non era abituato a mangiare così. Va bene, ha saltato il pranzo, la sera giustamente aveva fame, non è che poteva non mangiare in eterno, e adesso Christopher mangia di tutto. Quindi tante volte mamme bisogna un attimino stringere la cinghia e metterle in condizione di fare certe cose. Mio figlio è non verbale, tuttavia Christopher alcune cose me le chiede, andare in bagno, quando vuole qualcosa di mangiare, perché se non me la chiede io non le la do, ma caschi il mondo non le la do, quindi lui è costretto ad aprire bocca per chiedermi quello che vuole.
1: Come sono scandite le tue giornate con Christopher?
3: Beh, devo dire che in questo momento che lui ha già iniziato la prima elementare, molto meglio, perché adesso lui va a scuola dalle 8:30 fino alle 12:30, poi il pomeriggio dalle 2:30 alle 5:30, dalle 17:30 del pomeriggio stiamo lavorando molto sulle autonomie. Quindi va a un centro dove si lavora sulle autonomie, che vuol dire renderlo sempre più indipendente, che alla fine è uno, è il traguardo più importante di noi genitori.
1: Allora, adesso c'è una sorpresa per te, c'è una clip, un video messaggio di una delle tante persone che ti vogliono bene.
3: Grazie.
1: Ok, Anette, la vediamo insieme?
3: E, poi... e me ne vanto perché ho tante persone che veramente mi vogliono bene.
1: Vorrà dire qualcosa.
3: Grazie.
4: Ciao Anette, la prima volta che ti ho vista, abbiamo lavorato insieme, io ho pensato subito... Ma quanta luce che fa questa donna! E niente, sono qui per dirti che il mondo ha bisogno della tua luce perché è necessaria per tutti noi. Davvero, sei una donna che riesce a dare amore anche a chi non conosce, con la tua femminilità, con la tua energia femminile così dolce, così accogliente. Io subito al tuo fianco mi sono sentita amata e ce lo siamo subito dette che da donna a donna è importante portare questa lealtà e questa bellezza, e tu davvero porti tanta bellezza nel mondo, una bellezza che non è solo fisica, quella è appunto ineluttabile, ma soprattutto interiore, con la tua resilienza, la tua forza e la tua voglia proprio di illuminare il mondo. Quindi continua così, ti voglio bene.
3: Amore, ti voglio bene anch'io.
1: Allora, è Fabrizia Santarelli, una tua cara amica, modella. Che effetto ti fa sentire le sue parole?
3: Sì, beh, mi sono commossa veramente tanto. Fabrizia è una ragazza oltre che bellissima, dolcissima. Abbiamo legato sin da subito e capitiamo anche qualche volta insieme per lavoro. Una ragazza che sento regolarmente, me lo dice sempre, che sono particolarmente simpatica, che sono dolce, che emano un'energia positiva.
1: Perché

0: Quale motivo? Spesso sono proprio le persone che magari devono convivere con delle condizioni particolari, a lanciare dei messaggi invece di grande positività.
1: Perché così, perché penso che sia il nostro compito di portare luce là dove non arriva, che magari ci sono persone, siamo in vista, comunque siamo persone anche che abbiamo una certa visibilità, e ci sono persone che stanno attraversando il nostro medesimo percorso e si sentono da sole. È giusto che loro vedano che questa è una situazione trasversale che può toccare chiunque, ed è giusto anche portare un messaggio di pace e di resilienza.
0: E ai musoni che anche se magari non hanno dei problemi particolari, non sorridono mai,
1: È vero, ci
0: cosa
1: sono
0: gli vogliamo
1: persone,
0: dire?
1: è vero, ci sono queste persone così che sono deprese, che sono triste per non si sa cosa.
0: Ecco, perché Ainette, questa è una cosa che mi piacerebbe sottolineare, è vero che ognuno di noi ha una sfida da affrontare, però obiettivamente ci sono delle persone, che devono convivere con delle sfide particolarmente difficili, sei d'accordo?
1: Sono completamente d'accordo, ma proprio perché ognuno di noi somatizza in maniera diversa. Ti dirò. Certo che non è uguale una persona che è triste perché ha perso il lavoro, una persona che è in fin di vita. Cosa mi sento di dire a queste persone? Che la felicità la dobbiamo cercare dentro di noi. Ci sono persone che vanno in giro, hanno un sacco di problemi, pure tu li vedi sorridenti. Io ho capito per le mie esperienze che sicuramente aver affrontato tanti problemi, perché specialmente in Sud America noi nasciamo già con i problemi, quindi arrivare a un'età importante dove hai attraversato tante situazioni spiacevoli sicuramente rinforzano il tuo carattere e su questo non ci piove.
0: Ainette, qual è oggi il tuo sogno sul piano sia personale che su quello professionale?
1: Allora Stefano, sul piano personale ti direi, innegabilmente, vedere Christopher più autonomo possibile, più gioioso, più felice possibile. Sì, questo sarebbe il mio sogno più grande. Invece sul piano professionale, a me ti dirò che tante persone non sanno, a me piace molto la politica e visto anche questo momento che stiamo vivendo, mi piacerebbe in un futuro, perché no, dare sostegno anche a tanti stranieri che sono in Italia e che sono ignari di tante situazioni, di tanti benefici o di tanti diritti che potrebbero avere in più, dove secondo me una cittadina straniera preparata potrebbe fare la sua parte. Quindi.
0: Mi permetto di commentare il tuo primo sogno, quello relativo a Christopher, credo che tu stia facendo un grandissimo lavoro con tuo figlio, quindi
1: Grazie mille, assieme a
0: veramente
1: suo padre che comunque è
0: insieme chiaramente
1: presente.
0: anche
1: L'ho
0: a chi ti sta
1: nominato poco,
0: vicino.
1: ma è un padre devoto. E credo che anche quello sia una grande fortuna e non bisogna darlo per scontato.
0: Torniamo a vedere l'ultima parte della storia di Luna Blu, grazie a Annette Stephens per
1: Grazie
0: aver condiviso con noi tanti momenti veramente intimi e inediti anche della tua vita, è stato veramente un piacere stare con te oggi e un
1: Grazie,
0: saluto a
1: grazie a
0: tutti
1: voi, grazie
0: quanti.
1: dell'invito, bellissima trasmissione.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.
0: Abbiamo deciso di chiudere il nostro racconto qui sul mare di La Spezia, un mare che richiama il nome di Luna Blu e che ne riflette lo spirito, che è quello di accogliere, di guardare lontano e di creare opportunità.
2: E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, vorrei, vorrei.
0: Alberto, siamo giunti al termine di questo viaggio meraviglioso all'interno di Luna Blu. Siamo qui anche con Pietro, uno dei tuoi ragazzi. Ma la domanda che ti voglio fare è: dove vedi che migliorano i tuoi ragazzi? In cosa migliorano?
3: Diciamo così che all'inizio il problema principale di tutti quanti era l'isolamento in cui loro vivevano. È stata una lotta solo portarli fuori da casa alcuni, altri è stata una lotta riuscire a fare in modo che stessero 3, 4, 5 ore fuori dal loro habitat. Queste cose credo che ormai dopo 9 anni abbiamo ottenuto dei grandi successi. Una delle cose che abbiamo imparato è impariamo da loro. Loro ti dicono le modalità come fare e poi siamo andati avanti. Come con tutte le attività che c'erano, anche perché noi adottiamo uno schema, cosa vuoi fare e cosa sai fare. Non c'è un posto di fare questo, no. Tu vieni, vediamo cosa sai fare, come ti adatti con le tue modalità e i tuoi tempi, e questo penso che possa rappresentare il nostro più grande successo.
0: Pietro, da quanti anni sei qui con l'Uno Blu?
4: Se i miei giusti sono conti, 7 anni.
0: Tu hai avuto la diagnosi di autismo quando avevi

0: è come la scoperta di essere allergico al polline. Solo che per il polline c'è l'antistaminico, per l'autismo se anche ci fosse una cura non la prenderei mai. Perché dopo tale data mi ha fatto scoprire... Certo, sono strano, fuori di testa, pazzoide, e ne vado fiero. Perché sì, nell'autismo è un affascinante, magnifico, maledetto mondo, come dico io. Perché ha le sue fregature, ma ha le sue bellezze, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Ora so di essere fuori di testa, eccetera, ma in realtà guardando meglio gli esseri umani, in realtà, ho scoperto che delle volte sono più normale io della razza umana.
1: Quanto ti è servito nel tuo percorso di crescita stare qui con Luna Blu?
0: Fondamentale, perché prima con i vari lavori che ho fatto è come se fossi stato dentro una camicia stretta con l'etichetta pizzicosa sul collo. Ora la maglietta, essendo estate, è un po' sudaticcia, ma mi ci trovo meglio, mi ci trovo in un settore in cui altre persone mi capiscono, in cui il settore in cui mi trovo mi sta comodo ed è la giusta taglia.
1: È bella questa gratitudine.
2: Sì.
1: Che non appartiene a tutti gli esseri umani.
2: No, ma soprattutto, vi assicuro, è importante perché la fa un autistico. E come tutti ci raccontano, gli autisti si fanno fatica a provare un sentimento di un certo tipo, no?
1: In una parola, cosa rappresenta per te Luna Blu?
0: Rappresenta un'opportunità, un'affascinante opportunità, dove qualcuno, forse pazzoide, forse ottimista, ha creduto in me. Nonostante i miei studi non siano nel settore alberghiero, che è già tanto che apparecchiavo la tavola di casa, e finalmente c'è qualcuno che ti dà una possibilità.
1: La tua che vita era?
0: Beh, diciamo... E come diceva Don Abbondio, era un vaso di cocci in mezzo a dei vasi di ferro.
1: E oggi invece?
0: Vabbè, diciamo che magari sono ancora il vaso di coccio, però so come rotolare via quando la situazione si fa distruttiva e pericolosa.
1: C'è un sogno oggi?
0: Il sogno nel cassetto, nah. Meglio metterci la naftalina. O tenerlo aperto e dargli la possibilità di saltare fuori al sogno.
1: E qual è invece il sogno che tu hai per i tuoi ragazzi?
2: È un sogno che nasce da un desiderio, no? L'obiettivo era... legato al fatto che ti dicono... non c'è niente da fare. Il mio sogno finale nel cassetto è quello di avere la possibilità che tutto quello che abbiamo costruito, realizzato, perché siamo tanti poi alla fine quelli che lavoriamo per tutto questo progetto, garantisca loro quel sostegno totale che gli servirà dopo.
1: Basta crederci, ma c'è anche tanto lavoro.
2: Sì, ce ne aspetta ancora tanto, lo sa anche lui.
1: Grazie veramente per aver condiviso la vostra esperienza, le vostre storie. Torniamo a casa con tante immagini, tante sensazioni, tante emozioni che ci fanno pensare al futuro con un po' più di ottimismo. Grazie veramente, grazie. Pietro.
0: Prego.
1: Grazie, complimenti. E buon lavoro.
2: Anche a voi.

0: Come a ogni costo. Giovedì alle 21.15. Rai 3.
1: È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Io metto insieme un team per il campionato del mondo nella Repubblica Dominicana.
1: Via!
2: Quando porti il tuo corpo all'estremo.
1: La più grande sfida fisica e mentale che questi racer abbiano mai affrontato.
2: Hai bisogno di tutto l'aiuto possibile per sopravvivere.
0: Diventeremo leggenda entro 5 giorni.
2: Anche di quello più inaspettato.
3: Quel cane ti ha salvato la vita.
4: Tante polpette per te, amico mio.
0: Se lo chiamassimo Arthur, come Re Artù.
2: In prima visione, Arthur the King, insieme.

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.
3: Kimi, e i mobili?
4: Ho delle priorità. Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce. Poi, Nord-Sud-Ovest Est.
5: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV, a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
6: Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
10: Qui a Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
9: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso, ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Niente ci divide più della cucina. C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Chi cerca leggerezza e chi quel guizzo in più. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Con l'aceto di mele fresche 100% italiane a filiera controllata. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
12: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Nei gusti menta e frutti rossi.
13: Totalmente cremoso. Totalmente creativo. Totalmente buono. Fai e Total, tutto un altro yogurt.
14: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
15: No! Aspettare o non aspettare che asciughi.
14: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito. Con la nuova tecnologia asciuga rapido. Pulito stellare senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati.
16: Mal di schiena, dolori articolari, affaticamento, difficoltà a respirare, a camminare o a piegarti? Per il tuo benessere, scegli di perdere peso. Noi di Mi Piace Così ti aiutiamo a dimagrire serenamente. Prova il tuo piano personalizzato con 4 pasti al giorno. Ti sentirai sazia, con più energia e soddisfatta, come Isabella, che ha perso 27 kg in soli 7 mesi, senza rinunce. E una settimana di prova è gratis perché siamo sicuri che funzionerà anche per te. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
17: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.

Dramma a Castellammare di Stabia, donna muore in ospedale con il bambino dopo il parto d'urgenza, era stata dimessa poco prima dalla stessa struttura. Conta dei danni per il maltempo, dopo la voragine evacuate circa 40 persone a Mater Dei, alcune hanno dormito in auto, domani la riapertura del tratto allagato della Domiziana. Che bel Napoli al Maradona, Frosinone battuto per 3-0, brilla la stella di De Bruyne,

0: autore di una doppietta, segno anche Lang, buono l'esordio da titolare di Buddy Hield, più di mezz'ora in campo per McTominay. Buon pomeriggio e bentrovati a questa edizione del telegiornale regionale. Scatta l'inchiesta sul decesso di Greta Astarita, la donna morta in ospedale a Castellammare di Stabia insieme al bimbo partorito d'urgenza al 7° mese. Era stata dimessa poco prima dalla stessa struttura. Andiamo subito in diretta da Claudia Marra. Claudia.
1: Greta Astarita, 33 anni, una giovane mamma, si reca venerdì pomeriggio all'ospedale di Castellammare. La prima volta viene dimessa, la seconda viene portata in rianimazione. Tra i sospetti, le prime ipotesi sembra che si tratti di una trombosi. Che cosa succede? Lei portava in grembo un bambino di 7 mesi. Niccolò nascerà intorno alle 23 di venerdì sera. Però purtroppo sabato, poco dopo la mezzanotte, muore e alle 14.45 morirà anche Greta. C'è un'indagine in corso della Procura di Torre Annunziata, intanto la Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 ha aperto un'inchiesta interna. Noi abbiamo incontrato il nonno paterno. Guardiamo il servizio. Una tragedia nella tragedia?
2: Certamente.
1: Che cosa chiedete?
2: Niente, che possiamo niente, possiamo chiedere niente. Non vogliamo niente.
1: Lei mi dice è successo una...
2: Tranquillità, tranquillità e basta. C'è la bambina sopra, stiamo facendo il possibile per non farle capire niente, perciò...
1: Ma lei aveva capito che era una trombosi?
2: Non abbiamo capito niente, perché non ce ne siamo accorti dopo.
1: Dopo? Con le gambe gonfie?
2: Sì.
0: Secondo il suo racconto, sarebbe stato accoltellato nella notte alla schiena da uno sconosciuto in uno dei vicoli intorno a Piazza Dante. Un 16enne è stato medicato e dimesso dall'ospedale dei Pellegrini di Napoli. Sull'accaduto indaga la polizia, mentre la prefettura ha disposto un'intensificazione dei controlli in zona. Ora i danni e i disagi provocati dal maltempo. A Napoli evacuate 12 famiglie dal palazzo di Mater Dei, nel cui cortile ieri si era aperta una voragine. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta da Federico Marconi. Federico.
3: Sì, fino a poco fa c'erano i vigili del fuoco, hanno aiutato le 12 famiglie che abitano nel palazzo alle mie spalle a recuperare i beni personali, hanno dovuto lasciare le loro case ieri sera. Se Alberto mi segue, il motivo è che si è allargata la voragine nel cortile del palazzo, hanno raccolto, dicevo, i loro beni personali, ancora non sanno cosa gli succederà, abbiamo raccolto le loro voci.
4: Stavo in cucina e all'improvviso un boato, mi sono andata ad affacciare, io pensavo che era qualcosa che stava cadendo da sopra, montacarichi, non so, qualcosa. Mi sono andata ad affacciare e stava la macchina in questa voragine.
3: Si sente tranquilla stare qui?
4: Molto tranquilla no, però io dove vado?
5: Ci hanno subito detto che dovevamo sgombrare l'appartamento, già da un controllo visivo della pavimentazione.
3: La sua macchina ieri si vedeva, adesso non si vede più, è sprofondata.
6: Si vedeva, sì, adesso non riusciamo più a vederla e tra l'altro ci hanno interdetto l'ingresso al palazzo, quindi la situazione si è ulteriormente complicata.
3: Stanotte dove avete dormito?
6: Ci siamo arrangiati a casa di parenti, ovviamente, come prima cosa, anche perché speravamo di avere un'assistenza che invece non c'è stata, insomma, non, magari qualcuno come me è riuscito a trovare una soluzione, però tanti altri hanno avuto difficoltà.
3: L'allerta meteo gialla durerà fino alle ore 15, prosegue la conta dei danni, il servizio di Alessia Meloni che ce li racconta, poi lì nello studio.
7: Dopo l'ondata di maltempo in Campania è tempo di bilanci. Si lavora per il ripristino della normalità dopo allagamenti, frane e smottamenti. Nel Cilento è chiusa la strada per Acciaroli nel territorio comunale di Pollica. Terreno e detriti hanno invaso la carreggiata. Disagi anche a Agropoli, dove la pressione dell'acqua ha provocato il sollevamento di alcuni tombini. Resta chiuso un tratto di 3 km della Domiziana all'altezza di Giuliano. Terminato il lavoro delle idrovore, dopo l'allagamento si sta procedendo alla pulizia della carreggiata. La strada dovrebbe riaprire domani in tarda mattinata. Resta chiusa anche la bretella Vomero Pianura dopo la caduta di un masso nei pressi della prima galleria. Anche in questo caso la strada dovrebbe riaprire domani. Chiuso per allagamento un tratto di via Caramanico all'altezza del mercato. Chiusa anche via Uldarigo Masoni a Miano per una frana. In corso la rimozione di terriccio e tufo che si sono staccati dalla collina sovrastante. Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni tra Nocera Inferiore e Salerno per una frana.

0: che ha interessato la zona di Vietri sul Mare, attivato un servizio bus sostitutivo.
1: Responsabilità di istituzioni e forze sociali è fare della prevenzione un'attività permanente. Così oggi il Presidente della Repubblica Mattarella nella giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. In Campania le ultime tragedie a Caivano, Avellino e Apollosa. Enzo Perone.
2: Una strage silenziosa, oggi è la giornata mondiale delle vittime sul lavoro. In Campania dall'inizio dell'anno 84 morti, compresi quelli in itinere. La nostra regione, secondo l'Osservatorio Vega, è cerchiata col segno rosso, con un'incidenza infortunistica superiore al 125% della media nazionale. Più colpiti manifattura, costruzioni, sanità, commercio e trasporto. Ricordare non basta, bisogna investire nella prevenzione, nella formazione e nella consapevolezza, perché la sicurezza diventi impegno concreto ogni giorno, dicono i sindacati. Tra le ultime morti sul lavoro, Avellino, Benevento e Caivano, quella di Salvatore Calignano a Caivano sta avendo risvolti giudiziari intollerabili per la civiltà del lavoro, il primo articolo della Costituzione su cui si fonda la nostra Repubblica. Salvatore cade da un capannone mentre lavora in nero, il suo datore lo raggiunge mentre è sull'asfalto, cosciente e agonizzante, prima di essere soccorso dal 118. Secondo un testimone, gli consiglia di simulare un incidente stradale, così sarà l'assicurazione a pagare. Salvatore muore il giorno dopo in ospedale, il titolare della ditta lo regolarizza poche ore dopo l'infortunio, facendo decorrere l'assunzione. Dal giorno prima viene arrestato ai domiciliari. L'inchiesta della Procura di Napoli Nord prosegue per mettere a fuoco le dinamiche collaterali dell'incidente mortale.
1: Ora Enzo Calise ci racconta alcune esperienze di riqualificazione urbana che arrivano dalle periferie di Napoli.
3: Melanzane, pomodori, basilico, un orto a tutti gli effetti, a pochi metri dai palazzi, a pochi metri da una superstrada, alla periferia di Napoli. Un progetto di riqualificazione urbana che parte dalle associazioni.
4: Sì, è un progetto di riqualificazione urbana che nasce nel 2021 da parte di GETS, che prese questo terreno che era completamente incolto perché era stata la base di un cantiere edile per case popolari che sono di fronte.
3: Un progetto di riqualificazione urbana che guarda al clima, ai cambiamenti climatici.
4: Assolutamente sì, noi veniamo da un'estate drammatica e la risposta che si può dare subito alla città è la creazione di posti come questi, ovunque ci siano degli spazi pubblici dove si può fare riforestazione. È la vera risposta dal basso facile che si può fare subito senza spendere molto.
3: Un altro grande progetto della vostra associazione si sta realizzando proprio in queste settimane a Soccavo.
5: Queste sono zone che si sono salvate perché erano vecchie proprietà dove praticamente erano rimasti vecchi contadini che poi hanno dovuto abbandonare nel tempo per raggiunti i limiti di età. È importantissimo recuperarle.
3: Che impatto possono avere soprattutto sui giovani aree verdi del genere?
6: Quello che bisogna costruire, secondo me, e le parrocchie hanno un ruolo importante in questo, è il senso dell'appartenenza. Solo che bisogna aiutare queste persone a rispettare la bellezza.
1: Ora il calcio, riparte forte il Napoli. Dopo la sosta al Maradona, Frosinone battuto 3-0. Luigi Carbone.
7: Contro il Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, Allegri schiera la difesa a tre, fa esordire dal primo minuto Badiashile, lancia Neres e Lang alle spalle di Højlund. La partenza degli azzurri è arrembante, prima Lang poi Højlund sfiorano il vantaggio nei primi tre minuti, la girata del danese si stampa sul palo. Poi i ciociari con rapide ripartenze conquistano metri e si affacciano dalle parti di Meret con Vernazze, Oyono e Calò. Al 26esimo Højlund si invola, brucia sul tempo Cittadini che aggancia il piede dell'attaccante in area, l'arbitro Feliciani concede il rigore che Palmisani para alla stessa punta danese. Il portiere dell'Under 21 però si muove prima del tiro, penalty da ripetere, questa volta dagli 11 metri si presenta De Bruyne che spiazza Palmisani per il vantaggio. Passano due minuti e Lang raddoppia segnando a porta sguarnita dopo una bella azione e un tentativo respinto di Di Lorenzo. Prima dell'intervallo anche Neres sfiora il gol con una rapida discesa e una conclusione a lato. Nella ripresa il Napoli non allenta la tensione, rischia poco, ci prova ancora con Neres e poi con McTominay che ritrova il campo dopo 40 giorni e l'intervento al cuore e sulla sua strada un Palmisani pronto alla deviazione in angolo. Al quarto e ultimo minuto di recupero Giovane fugge via sulla sinistra e centra per De Bruyne che apre il piatto e firma una doppietta meritata, vista la prestazione di grande spessore del belga, faro della manovra per l'intera gara. Il ciclo terribile si apre nel migliore dei modi.
1: La Serie B ha già giocato nel fine settimana, venerdì ricordiamo la vittoria dell'Avellino per 4-1 sulla Sampdoria al Partenio, ieri Benevento Cesena 2-0 al Vigorito e pari 1-1 per la Juve Stabia sul campo della Virtus Entella. Per la Serie C oggi in campo alle 14.30 Scafatese Sorrento, il derby alle 15 Casarano Salernitana, domani sera Barletta Cavese. È tutto per questa edizione del telegiornale regionale, grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di una buona domenica.
8: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
9: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano molte nubi dalle ore notturne con associate foschie. Locali rovesci al mattino. Sull'Appennino campano fenomeni sparsi nel pomeriggio, aperture dopo il tramonto e un rapido aumento delle nubi dalla notte. Sul Salernitano un cielo molto nuvoloso con associate piogge e rovesci pomeridiani, locali piogge in mattinata e foschie nottetempo. Le temperature risulteranno in lieve diminuzione nei valori minimi, in lieve aumento in quelli massimi. Ventilazione di debole intensità e di direzione variabile. Mare prevalentemente mosso.

0: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
1: E chi siamo noi?
2: Non lo so.
0: Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
3: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Ora disponibile in esclusiva su Sky.
4: L'edizione di oggi finisce.
5: Itas Mutua restituisce 2,7.
4: L'edizione di oggi finì.
5: 2,7 milioni.
4: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
5: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
6: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
4: Ma quindi è tutto vero per davvero?
5: Per davvero!
7: Quando febbre e dolore gli tolgono il sorriso, sin dai suoi primi mesi, Nurofen Febbre e Dolore si prende cura di lui per un rapido sollievo che può durare fino a 8 ore, anche in caso di febbre post-vaccinazione, mal di denti, otite, mal di testa e mal di gola.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Kingsley Gillette contro la barba disordinata. Una questione molto delicata. Fino ad oggi. Il nuovo Regola Barba Pro Max Kingsley Gillette mette gloriosamente fine al problema. Per un risultato impeccabile. Style like a king.
11: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
12: I costi? Ormai non li controllo più.
13: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
14: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
15: Mal di gola forte in vacanza? Puoi provare Benactive Gola. Con la sua doppia azione, lenisce la gola a partire da 2 minuti e spegne l'infiammazione per un sollievo fino a 6 ore. E per i sintomi più lievi del mal di gola, puoi provare Benagol,

0: Nodulo al polmone, nei prossimi giorni sarò operato, l'annuncio di Leone ai fedeli durante l'Angelus a Piazza San Pietro. Mi affido alle vostre preghiere, l'intervento al Policlinico Gemelli. Attacco Houthi sull'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 300 feriti. I ribelli, evitate gli scali sauditi, la Casa Bianca, potremmo unirci ai raid contro di loro. Meloni, inaccettabile colpire i civili. Trump contro Zelensky, a Kiev serve un altro leader, il presidente ucraino, coordinamento con Bruxelles, Europa spiazzata, il silenzio del governo, le opposizioni, gli USA ci voltano le spalle. La giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, oltre 700 i morti dall'inizio dell'anno, Mattarella, sicurezza tutelata dalla Costituzione, prevenzione, responsabilità ineludibile. Il maltempo che ha colpito il centro-sud, in Calabria si contano i danni di nubifragi e frane, in Sicilia Lipari chiede lo stato di crisi dopo l'esondazione dei torrenti e i fiumi di fango in strada. Buongiorno dal TG3. In apertura, la salute di Papa Leone, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico al polmone. Lo ha annunciato lo stesso Prevost in Piazza San Pietro, precisando che si tratta della rimozione di un nodulo trovatogli durante alcuni controlli. A quanto si apprende, la degenza durerà circa una settimana. Vediamo il servizio di Vania De Luca.
1: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
2: Notizia in attesa che il Papa dà di persona al termine dell'Angelus, con toni rassicuranti e dopo aver ricordato ai peruviani in piazza il viaggio apostolico in America Latina in programma a novembre. L'operazione per asportare il nodulo sarà nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli. L'appello è per la martoriata ucraina, per le sofferenze che la guerra continua a causare anche al di fuori dei suoi confini, in quei paesi che dipendono dalle importazioni di grano ucraino.
1: Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
2: Sul bene da offrire, non sempre compreso e apprezzato, la riflessione di oggi.
0: Il devastante attacco degli Houthi ieri pomeriggio contro l'aeroporto di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. Numerose le vittime, tra morti e feriti. La Casa Bianca ipotizza di affiancare la coalizione anti-Houthi a guida saudita. Vediamo con Alessandra Bortoloni.
3: È fine pomeriggio a Riyadh, in Arabia Saudita, quando una spessa nube di fumo nero fuoriesce dall'aeroporto principale. Le autorità evitano solitamente di pubblicizzare gli attacchi sul loro territorio, ma l'andirivieni di ambulanze preannunciava già una strage. Almeno 12 morti, più di 300 feriti, l'attentato più sanguinoso nel Regno Saudita in 10 anni. Tra le vittime 8 stranieri, tra cui un cittadino americano, dito puntato contro gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, ai quali la coalizione militare guidata dall'Arabia in sostegno al governo yemenita promette di rispondere con fermezza. Si tratta, dichiarano, di un crimine di guerra. Gli Houthi avevano già colpito 3 giorni fa lo stesso aeroporto, facendo 5 morti. Oggi, pur non indicando l'ultimo attentato, minacciano nuovi attacchi sempre sullo scalo e nello spazio aereo saudita ed avvertono l'Arabia a mettere fine ai suoi interventi in Yemen, altrimenti la reazione sarà ancora più dura. Unanime la condanna della comunità internazionale, per l'Unione Europea si tratta di un'escalation pericolosa e Donald Trump per la prima volta non esclude la partecipazione americana alle operazioni militari contro gli Houthi.
0: E a proposito di Trump, dopo gli accordi con Putin sull'acquisto del petrolio russo, il presidente statunitense ora attacca Zelensky e dice che gli ucraini devono trovarsi un nuovo leader. Nel paese aggredito da Mosca non si fermano intanto le stragi dei civili. Sentiamo Maria Grazia Fiorani.
4: Dovrebbero trovare un nuovo leader che sia in grado di fare un accordo, si sarebbe potuto già fare, lui che non ha mai voluto. Così, senza mezzi termini, il presidente Trump invita il popolo ucraino ad un cambio di leadership. Basta con Zelensky, dice, è lui il motivo per cui non si riesce a mettere fine alla guerra. Una mossa che arriva dopo le critiche del presidente ucraino all'accordo raggiunto da Trump e Putin per la fornitura di gasolio russo e la sospensione delle sanzioni a Mosca. Ma Zelensky non si mostra intimidito, l'Ucraina smetterà di colpire le raffinerie russe quando Mosca smetterà di colpire le infrastrutture ucraine, scrive in un post, rispondendo così all'accusa degli Stati Uniti. Una provocazione, quella di Trump, accolta con preoccupazione dall'entourage del presidente. Zelensky ha il supporto del popolo, solo gli ucraini potranno decidere del futuro del paese, il commento del ministro.

0: verso degli esteri Sibiya. Proseguono oggi i contatti con i paesi europei, assicura Zelensky, per ottenere nuovi sistemi di difesa aerea, mentre il paese continua a rimanere sotto i bombardamenti di Mosca, che commenta così la posizione di Zelensky. È isterico, dice il portavoce del Cremlino Peskov, non è in grado di agire in modo ponderato, altrimenti si impegnerebbe nei colloqui di pace. Un clima sempre più teso, con il Financial Times che riporta un'indiscrezione in cui la Russia starebbe pianificando di uccidere i dirigenti di aziende di difesa europee.
1: E anche il governo italiano guarda l'evolversi del quadro internazionale. In mattinata la Presidente del Consiglio Meloni ha condannato l'attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh. In diretta da Palazzo Chigi ci informa Giusy Sansone.
2: Sì, Andrea, ferma la condanna per gli ultimi attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Giorgia Meloni esprime la sua vicinanza all'Arabia Saudita, definendo inaccettabili gli attacchi ai civili e alle infrastrutture. L'Italia, ribadisce Meloni, continuerà a lavorare per ridurre le tensioni nell'area, promuovere stabilità e libertà di navigazione. E al momento invece resta silente Palazzo Chigi sulla questione ucraina e soprattutto tutto sull'affondo pesantissimo di Trump a Zelensky. Dunque occhi puntati su mercoledì, quando Giorgia Meloni riferirà alle Camere in vista del Consiglio europeo. Meloni, che oggi ha espresso anche la sua vicinanza personale di tutto il governo al pontefice per l'operazione che dovrà affrontare nei prossimi giorni. Auguri al Papa da parte di tutte le altre forze politiche e delle istituzioni. E di temi internazionali diceva, si occupa anche il dibattito politico italiano, lo seguiamo nel servizio di Giovanni Acquarulo, poi la linea può tornare a voi.
3: Lo strappo di Trump riattiva antiche linee di frattura, trasversali agli schieramenti e difficili da leggere con le lenti del bipolarismo. Nel centrodestra la Lega saluta l'affondo del presidente americano ai danni di Zelensky come l'ultima sveglia per i burocrati di Bruxelles. Il carroccio, storicamente su posizioni niente affatto ostili a Mosca e insieme solidale con gli attacchi di Washington all'Unione Europea, guarda già al prossimo passo. Basta proseguire con scelte ideologiche suicide, l'Europa torni protagonista di pace, un approccio difficile da conciliare sia con la postura pro-Kiev di Fratelli d'Italia che con il solido posizionamento europeista di Lupi e Tajani. Per il leader di Noi Moderati, che oggi a Fiuggi riunisce il partito, la chiave è giocare di sponda con Bruxelles, non contro.
4: Non abbiamo condiviso la guerra in Iran e non condividiamo le ultime uscite del presidente Trump. Tutto ciò evidenzia una sola cosa, l'Europa deve essere più forte e deve giocare un ruolo strategico.
3: Su Kiev alla ricerca di una sintesi anche il campo largo, se Schlein dal PD rivendica una pace giusta che non può essere una resa alle ragioni dell'aggressore, Conte scarta di lato. Se Washington ci mette all'angolo, ora la palla è nel campo delle istituzioni europee.
5: Perché adesso Trump addirittura ci ha voltato le spalle e in questo è stato assolutamente un atto irresponsabile. Il tema è un altro, che cosa vuole fare l'Europa?
3: Non ci sono filo putiniani fra noi, rimarca VS, ma serve avanzare una proposta negoziale che entri nel merito. Sullo sfondo le mozioni di mercoledì in Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo. Anche da lì passerà una difficile intesa sul futuro di Kiev.
1: La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo fondamento nella Costituzione, a ricordarlo il presidente Mattarella in occasione della 76esima giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Intervenire sui rischi prima che si traducano in incidente è un dovere concreto, scrive il capo dello Stato. La prevenzione è una responsabilità ineludibile. E appunto il drammatico elenco delle vittime sul lavoro si allunga sempre di più. Oltre 700 persone hanno perso la vita dall'inizio dell'anno. Vediamo con Elisa D'Alto.
6: Senza contratto, senza protezioni, in cima a una gru che non rispettava le norme di sicurezza. Danilu e Najai, due nomi che le cronache hanno dimenticato in fretta, sono morti precipitando da un'altezza di 25 metri a Palermo nell'aprile scorso. È il settore dell'edilizia, quello dove avvengono più incidenti nel nostro paese, lì dove lavoro nero e mancate tutele sono spesso la norma.
7: Sono saliti sia le denunce di infortunio, sia delle incidenti mortali che delle malattie professionali.
6: I dati aggiornati ad oggi parlano di 701 vittime quest'anno, un elenco drammatico che continua ad allungarsi. Oltre 400.000 le denunce di infortunio nei primi 8 mesi dell'anno, in aumento del 5,4%. Un'emergenza che richiede

0: Chiede, secondo l'ANMIL, un reato specifico e una procura dedicata.
1: È un atto dovuto nei confronti di tante vittime del lavoro, degli infortunati sul lavoro. Sicuramente la procura ci deve metterci tutta la sua forza, ma soprattutto la sua conoscenza e l'esperienza.
2: A Roma proseguono le indagini per individuare la banda della minicar che ha colpito almeno 6 persone. Sentiamo Francesca Malaguti.
0: I posti di blocco continuano a Monteverde, ma ormai per le strade di minicar ne girano pochissime. Il quartiere ha paura, i ragazzi che le guidano si sentono tutti osservati speciali. Nel frattempo, le forze dell'ordine non trovano tracce della macchinetta nera che ha seminato il panico con 6 aggressioni denunciate tra domenica e lunedì, tutte tra Monteverde e Testaccio. La più grave è quella che ha coinvolto l'attore Davide Jacopini. È stato operato di nuovo alla testa, al San Camillo, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Il decorso è regolare e si spera che presto possa svegliarsi. Ma sono altre 5 le persone aggredite. Hanno diverse età. Il più anziano è un professore di 67 anni, colpito mentre camminava a piedi lungo Viale dei 420. E nei giorni scorsi è arrivata una denuncia presentata da un avvocato che vive in zona e ha 2 figli. Una minicar nera, del tutto simile a quella ricercata, è stata rubata sotto casa sua. I tempi del furto non coinciderebbero con quelli delle scorribande nel quartiere, per cui al momento chi denuncia sembra estraneo ai fatti, ma i carabinieri stanno comunque approfondendo la sua posizione. Si passano al vaglio tutti i video delle camere di sorveglianza della zona cercando qualche elemento utile, mentre uno dei testimoni ha dichiarato di aver visto sulla minicar, subito dopo un'aggressione, un ragazzo biondo sui 17 anni.
2: Al centro-sud si contano i danni dopo la violenta ondata di maltempo dei giorni scorsi. Da Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ci aggiorna in diretta il nostro inviato Massimo Solani. A te.
3: Sì, Melito questa mattina si è svegliata con il sole ed è la prima buona notizia dopo 30 ore terribili passate con una pioggia e dei nubifragi violentissimi che hanno lasciato dietro di loro una scia infinita di danni gravissimi. Lo vedete alle mie spalle, la gente, decine di persone, stanno ancora cercando di liberare le strade e le case che sono state invase dal fango nella notte fra venerdì e sabato e poi di nuovo ieri pomeriggio, quando l'acqua è di nuovo uscita dagli alvei dei fiumi ed ha invaso le strade, i magazzini e i negozi. Impossibile al momento fare ancora una stima dei danni. Quello che si sa è che l'acqua corrente in alcune parti della città non è ancora tornata, l'energia elettrica va avanti ancora a singhiozzo, 16 gli sfollati, almeno ufficialmente al momento. E questa mattina è tornato pienamente funzionale anche il pronto soccorso che era stato invaso dall'acqua ieri pomeriggio. Ma i grossi danni sono anche all'interno, perché tantissime frane hanno distrutto strade che collegano frazioni minori. Ce n'è anche una isolata che si chiama Roccaforte, mentre a Prunella questa mattina una frana ha distrutto la strada principale del paese. Ma il centro-sud intero è colpito dal maltempo in queste ultime ore. Facciamo il punto nel servizio di Francesca Sancini e poi la linea allo studio.
4: Qua un fiume di acqua che è sceso con detriti, acqua, refola e un macello.
5: Ci siamo svegliati, non abbiamo visto più le macchine, c'era un fiume qui. Il fango alto quasi un metro, non si poteva più camminare.
6: Le ruspe in azione e cumuli di fango in strada, il cielo azzurro di Calabria e il sole rendono difficile credere quanto è successo qui a Melito di Porto Salvo ieri.
7: Abbiamo dovuto aprire un signore che era bloccato dentro per causa del fango, quindi abbiamo rotto la porta interna per fargli uscire perché il fango stava entrando dentro casa.
8: Stiamo intervenendo su tutti i fronti. La priorità è l'assistenza alla popolazione e il ripristino dei servizi essenziali.
6: Maltempo che ha sferzato tutto il centro-sud, oltre alla Calabria, anche la Sicilia conta danni. Qui siamo a Lipari.
9: C'è stata un po' di tensione, però per fortuna è venuto un nostro amico di corsa ad aiutarci perché l'acqua è arrivata proprio...
6: Si pulisce oggi per cercare di ritrovare la normalità e scacciare la paura. Forte in questi giorni anche a Marsala sembrano i danni di un terremoto, quelli della scuola colpita dalla tromba d'aria. Danni anche nelle abitazioni. E se le previsioni sono in miglioramento, intanto anche la Campania è segnata da questa coda di maltempo, allagamenti, smottamenti e frane. Sgomberate 11 famiglie con 40 persone a Vico della Neve a Mater Dei.
10: Stavo in cucina e all'improvviso un boato, mi sono andata ad affacciare, stava la macchina in questa voragine.
2: Voltiamo pagina, parliamo di musica, si intitola Pianorama, il nuovo album da solista di Davide Busta di Leo, tastierista dei Subsonica. Sentiamo con Rebecca Samonà.
11: Un paesaggio sonoro avvolgente, costruito attorno alle atmosfere intime create dal suono del pianoforte che si fonde con l'elettronica. Davide Busta di Leo, tastierista storico dei

0: Subsonica ha presentato in anteprima a Milano il suo nuovo disco solista, Pianorama.
1: È la messa a fuoco di un paesaggio sonoro che avevo voglia di esplorare e di visitare. La mia passione con il pianoforte rimane sostanzialmente immutata da quando avevo 6 anni ed è come un fiume carsico che riemerge nel momento in cui la macchina, l'astronave madre dei Subsonica, si ferma. Questo è un viaggio fatto di esplorazione e mi auguro anche di curiosità e di sorpresa. Lo spazio lasciato libero dalla voce di qualcun altro ti permette di ascoltare la tua. Ho avuto necessità per scrivere questo disco di darmi delle regole non dette che mi hanno permesso in realtà una grande libertà.
0: Un percorso interamente strumentale in cui l'artista fa anche da guida e c'è spazio per l'improvvisazione musicale con strumenti rigorosamente analogici. Di Leo porterà il suo spettacolo in tour dal 1° novembre toccando varie città fra cui Roma, Torino, Milano.
2: E subito dopo il TG3 torna in onda in mezz'ora con Monica Maggioni, che è collegata con noi per un'anticipazione. Buongiorno Monica.
3: Buongiorno Andrea, noi per forza cominceremo da queste 48 ore che probabilmente segnano il destino dell'Ucraina e bisogna capire quanto segneranno anche quello dell'Europa, un'Europa che in queste ore, come dicevi e come dicevate al telegiornale, finora si segnala per assoluto silenzio. Insomma, partiamo da lì. Intanto buona domenica a te e a tutta la redazione.
2: E allora vi lascio con Monica Maggioni e con Rai 3. Grazie per averci seguito e una buona domenica.

0: Eccoci qui, allora, buongiorno, buona domenica, una domenica con poche cose positive davvero da dire, anche perché ieri è stata una giornata abbastanza impressionante, anzi le ultime 48 ore sono state impressionanti per la sequenza di notizie, ma direi che l'apice è arrivato ieri pomeriggio quando si è capito che per gli Stati Uniti la questione ucraina non può più essere legata a Zelensky, annuncio davvero sorprendente di Trump, ma erano due giorni che si parlava di cose che avrebbero mutato lo scenario, a partire dalla telefonata che Trump e Putin si sono fatti venerdì. Che cosa succede? Vediamo insieme quali sono i tre passaggi chiave di queste 48 ore e soprattutto cerchiamo di capire insieme perché fino adesso dall'Europa si sente solo un silenzio assordante, un silenzio anche pieno di imbarazzi e un silenzio pieno di preoccupazione. Ma ieri sono le 18:44, ora italiana, sta per andare in Tennessee per fare campagna elettorale di midterm, come se niente fosse, Donald Trump si ferma davanti ai reporter e dice questa frase.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. There was no reason that that war with Ukraine and Russia started. It started due to incompetence. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Avete assistito alla riscrittura della storia. Sostanzialmente la guerra scoppia non perché la Russia invade l'Ucraina, ma perché Zelensky è un incompetente a sintetizzare quello che dice Trump. E soprattutto ha tutte le colpe, compresa quella, attenzione, di aver colpito le raffinerie russe. Sentiamolo.
1: We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And he wants to make problems for the world. He wants to make problems for our farmers, our ranchers, with diesel fuel. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He better damn well stop.
0: Tradotto, i problemi li ha creati Zelensky perché attaccando le raffinerie russe non arriva più il diesel agli agricoltori americani e il prezzo è schizzato alle stelle. Trump ha un attimo di amnesia perché

0: che si è dimenticato che nel frattempo ha attaccato lui l'Iran e che con la strettoia nel Golfo di Hormuz il passaggio di petrolio si è bloccato e i prezzi sono saliti alle stelle. No, adesso il tema è dire che la colpa è tutta di Zelensky. Zelensky, quando ancora riusciva a replicare, ha detto: attenzione, noi abbiamo attaccato perché stiamo rispondendo ai russi e via discorrendo, ma le cose che Trump dice ieri sono solo un dettaglio della storia, perché la vera storia comincia venerdì, quando venerdì alle 23:35, ora italiana, Trump dice ai giornalisti che ha avuto una bella e produttiva telefonata.
1: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
0: Grandi ringraziamenti al presidente Putin perché hanno fatto l'accordo che del gas russo arriverà negli Stati Uniti, quanto, come, ancora veramente tutto da capire. La verità è che cercheremo poi di ragionarci insieme con i nostri ospiti, perché le informazioni che abbiamo sono davvero tante, vale la pena di distinguere tra la farsa e la realtà. La realtà è che da tempo si diceva che la questione del gas russo sarebbe stata risolta e che bisognava ricominciare a fare affari con la Russia. Quella telefonata diventa chiave, e pensate che la telefonata viene comunicata da Trump nella sera italiana, quindi nel pomeriggio americano, ma esiste già, nel momento in cui lui parla, un documento, eccolo qua, del Dipartimento del Tesoro, che è firmato sostanzialmente attorno a mezzogiorno, che autorizza gli Stati Uniti, a dispetto delle sanzioni, a comprare petrolio russo per almeno 6 mesi. Abbastanza impressionante, ne parleremo in modo approfondito, perché queste rischiano di essere le 48 ore da cerchiare col pennarello rosso sul calendario dell'Ucraina, di sicuro, ma forse anche dell'Europa e del resto del mondo e degli equilibri in questa parte di mondo. Tra l'altro in Polonia è in corso in questo momento una riunione d'emergenza sulle questioni degli attacchi ibridi e non solo, poi vi diamo gli aggiornamenti, ma la cosa più impressionante è che fin qui dall'Europa non ci sono state reazioni. Perché? Perché probabilmente là in mezzo c'è il discorso di un presidente americano che di fatto è ancora capo della NATO e che scompiglia le carte e si mette a parlare con Putin e cambia lo scenario di quella che è una guerra che continua da 4 anni, e accanto a questo dice che tutti i problemi energetici che lui ha a casa sono dovuti alla questione Ucraina-Russia, fingendo di non sapere che invece la questione chiave per quello che riguarda gli Stati Uniti è certamente l'attacco all'Iran e al Golfo di Hormuz, allo stretto di Hormuz, cosa che è direttamente collegata a questi minuti di panico, vero, perché è una strage, che si vivono ieri pomeriggio all'aeroporto di Riyadh. Queste sono immagini, pochissime immagini che filtrano dall'Arabia Saudita, che adesso vi facciamo vedere. Sono pochissime immagini, perché in Arabia Saudita è proibito far vedere i momenti in cui la sicurezza nazionale viene messa in discussione, ma c'è un attacco degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh, il bilancio è di 12 morti e oltre 300 feriti. Allora lo stesso Trump dice: forse ci uniremo ai sauditi nell'attacco agli Houthi. Gli Houthi chi sono? Ve lo ricordo, per tirare il solito filo delle cose come facciamo qui in studio la domenica, sono i combattenti yemeniti totalmente allineati con l'Iran e che portano avanti la risposta dell'Iran agli attacchi americani. Gli Houthi che combattono contro i sauditi da anni, i sauditi avevano chiesto aiuto a Trump nel

0: di Bab el-Mandeb, dove passano tutte le merci che arrivano nei porti europei, nei porti del Mediterraneo soprattutto, e dove sono in corso i pattugliamenti anche delle navi della Marina Militare. Quindi una cosa che ci riguarda molto direttamente, la tensione con l'Arabia Saudita. Nei prossimi giorni Trump ha già detto deciderò cosa fare, prenderemo una decisione, forse interverremo, e quindi di nuovo un altro pezzo di tensione che aumenta. Prima di ripartire dall'Ucraina, però, vorrei tornare all'altra notizia di queste ore che ha davvero sconvolto un po' tutti, quando martedì 6 ottobre il portavoce del Pentagono ha detto che è venuto il momento della condanna a morte per Nidal Malik Hassan, che era stato l'autore della strage di Fort Hood nel 2009, e che questa condanna a morte verrà eseguita per fucilazione. Nel 2009 raccontavo in questo modo il giorno della strage. Sentiamone un pezzettino e poi sentiamo che cosa dice Pete Hegseth, ma sentiamo il giorno della strage.
1: Fort Hood non è un posto come gli altri e ha smesso di essere solo la più grande base dell'esercito americano. Ci siamo andati perché è proprio qui che l'esercito organizza le Warrior Transition Unit,

0: te ed è giusto certo. concludere l'intervista così, toccandola piano, come sì, solo Pari De Vitale sa
1: ma
0: fare.
1: Sono anche verità storiche che vanno ripristinate, perché allora siamo a Milano, quindi non si offenderà nessuno, ma oggettivamente la capitale andrebbe spostata da Roma a Corfinio.
0: Molto bene.
1: Molto bene.
0: Molto
1: perché,
0: bene.
1: Perché praticamente nelle famose guerre sociali del 90 avanti Cristo, tutte le popolazioni abruzzesi si coalizzarono contro Roma, ovviamente persero, però misero la
0: che
1: loro...
0: Non è un dettaglio.
1: No, sì, diciamo che i romani, quando si
0: incazzano... Quando si cioè, okay. diciamo che di solito portavano a casa il risultato.
1: Sì, sì, sì. Però che fanno? Fanno la loro capitale a Corfinio e battono moneta con scritto Italia. Quindi la prima volta che compare al mondo la parola Italia è a Corfinio. Quindi io dico... Adesso è l'ora di rispostare a capitale da Roma a Corfinio.
0: Ok, quindi è una proposta che tu stai...
1: Una proposta che io faccio.
0: Una proposta di cambiare la capitale, noi ne prendiamo atto. E ovviamente se c'è qualcuno al governo, insomma, valuterà secondo me molto seriamente questa tua proposta.
1: Certo.
0: Ecco, ma insomma...
1: Ma per esempio, scusami, sì. tu nella scorsa puntata hai parlato di San Francesco.
0: Certo.
1: La chiesa, la prima chiesa dedicata a San Francesco non è ad Assisi, ma è a Tagliacozzo, sempre nella Marsica. Quindi la prima chiesa dedicata a San Francesco, perché il suo best friend, che era Tommaso da Celano,
0: sì.
1: che è stato il suo biografo e uno dei più cari amici, quindi San Francesco frequentava l'Abruzzo.
0: L'Abruzzo.
1: E la prima chiesa che gli fu dedicata è a Tagliacozzo e non ad Assisi.
0: Quindi se questi non sono sufficienti motivi, non solo per andare a visitare l'Abruzzo, ma soprattutto per non comprare, quindi dovete comprarlo, perché non so che altri motivi possa dare, Pari De Vitale che è sempre pieno di sorprese, quindi D'amore ed Abruzzo ancora, è il secondo volume, quindi se vi siete persi il primo prendeteli tutti e due, perché così no, ha un senso, perché metti che uno si è perso il primo episodio, non è
1: poi
0: che
1: la prossima volta ti racconterò anche che le crepe le abbiamo inventate noi e non
0: pure le crepe, ma guarda questo... che c'è mio marito francese qua.
1: Infatti lo so, ma
0: sei sicuro di quello che stai dicendo?
1: Ma io, sapendo che c'era tuo marito, anche qua volevo ristabilire questa verità storica.
0: Le crepe sono state inventate in Abruzzo.
1: Le crepe si chiamano in realtà crespelle e il piatto tipico abruzzese, uno dei più buoni, sono le crespelle en bosse, che sono quindi queste crepe in brodo, ma l'esercito francese, mentre andava a liberare Roma, passò dall'Abruzzo, gli fecero provare queste crespelle che
0: e loro lo rubarono. Crepe. Come la Gioconda, eccoci qua, eccoci qua, è sempre colpa vostra. Allora, davvero grazie a Pari De Vitale, comprate il libro perché, come avete capito, insomma, ci sono molti spunti divertenti, ma ovviamente in realtà poi anche veri e degli spunti molto interessanti. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domenica prossima, ma partiamo con l'ultimo viaggio di questa domenica che ci porta a Barcellona.

0: Barcellona. Quante città è la capitale della Catalogna? Quanti caratteri esprime questa metropoli piena di segni e di storia?
1: Viviendo ya al día sonando por toda la ciudad. Me meto en el metro para la faena rematar.
0: Andremo in giro per i quartieri a cercare l'energia della gente, le ragioni invisibili della vitalità cittadina e le tracce monumentali del passato e del presente. Perché la storia di Barcellona è antica, ma si traduce in intensità di vita nel qui e ora, in voglia di futuro e immaginazione.

Cominciamo dalla Rambla, l'unica strada al mondo che vorrei non finisse mai, diceva il grande scrittore Federico García Márquez. Luogo iconico di Barcellona, la Rambla è un viale pieno di vita, diviso in 5 tratti e lungo 1400 metri. Termina al cospetto di un Cristoforo Colombo che, forse, indica la direzione

di Genova, proprio di fronte al ponte galleggiante detto Rambla de Mar, naturale prolungamento del viale nell'area del porto. La linea di trasporto più breve e più spettacolare della Spagna promette una vista memorabile su Barcellona. Dal 1970 la teleferica collega il parco del Montjuïc al castello con una sola sosta intermedia ai giardini del Mirador. Il dislivello complessivo è di 85 metri e via via che si sale lo spettacolo si fa impareggiabile.

Costruito come fortezza militare nel 1640, il castello di Montjuïc è stato al centro di tante battaglie sanguinose e turbolenti passaggi di mano nel corso dei secoli. Nel 1960 il dittatore Franco lo cedette alla città di Barcellona, che ne fece un museo militare, custode della memoria cittadina. Sulle pendici settentrionali del monte Montjuïc sorge uno dei quartieri più interessanti di Barcellona. Facendo due passi per El Poble Sec, ci si accorge subito della sua natura multiculturale, votata all'arte, al buon vivere e al tempo libero. Spazio a uso agricolo durante il Medioevo, El Poble Sec cominciò a prendere le sembianze di un quartiere urbano nella seconda metà dell'Ottocento, ma grazie alla sua particolare posizione sul ripido pendio del Montjuïc, si è sviluppato in modo originale come punto di riferimento di una Barcellona alternativa.

Dal bel Mercado di Sant'Antoni proseguiamo verso Plaza de España, luogo iconico e tra i più vissuti di Barcellona. Punta di diamante della piazza è la struttura circolare dell'Arenas de Barcelona, antico stadio per i giochi con i tori, riconvertito in centro commerciale e multifunzionale. Curioso sapere che, nel cambio di destinazione d'uso, l'intera struttura è stata sollevata da terra di un metro. Dal 2011 la corrida è stata vietata in tutta l'area di Barcellona e i giochi dei bambini hanno preso il posto dei combattimenti con i tori. La linea 1 della metropolitana ferma proprio ai piedi della torre e noi siamo diretti nel cuore del centro storico, fermata Arc de Triomphe. Dall'arco di mattoni rossi, realizzato in stile neo-mudéjar per l'esposizione universale del 1888, inizia la passeggiata di Luis Companys, un bellissimo percorso pedonale attraverso la Ciudad Vella. L'itinerario si conclude al Parco della Cittadella, polmone verde del centro storico, sorto sui torrioni della fortezza militare di Filippo V e, dal 1888, parco pubblico, aperto alla creatività di tutti.

Il nucleo più antico di Barcellona è a due passi, nascosto e protetto dai vicoli del quartiere gotico, Barri Gòtic. Proprio a causa della sua unicità, Barri Gòtic è la zona più turistica di Barcellona, presa d'assalto dai visitatori di tutto il mondo.

quando scende la notte, il barrio cambia faccia e diventa intimo. Questa antichissima parte della città è di una bellezza struggente, perché la storia si è sedimentata, secolo dopo secolo, su ogni pietra, ogni edificio. Il buio lascia intravedere i suoi tesori con discrezione, e anche muoversi di bottega in bottega ha il sapore di un privilegio, un dono concesso dalla città a chi si vive la notte di Barcellona. Dopo tanti vicoli stretti e bui, cerchiamo una piazza che dia respiro al quartiere medievale e chiudiamo la serata al ritmo di flamenco. Il flamenco nasce come espressione del popolo gitano in Andalusia, nel sud della Spagna, ma dall'Ottocento si è diffuso in tutto il paese, diventando in poco tempo arte nazionale, emblema di tutta la Spagna, compresa la nostra Barcellona.

0: Questo programma è stato presentato da
1: Exquisa. La bontà va condivisa.
2: In Italia il privato convenzionato aiuta la sanità pubblica o le toglie risorse? E perché aumenta la spesa farmaceutica? Insomma, dove finiscono i soldi del Servizio Sanitario Nazionale?
3: Presa diretta, questa sera alle 20:30, su Rai 3.
4: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.
5: Signore e signori, buonasera. Vi annuncio che sta per ripartire la trasmissione Splendida Cornice con Geppi Cucciari. Specifico che questo avviene non per mia volontà, ma per una incredibile decisione degli attuali vertici aziendali. Non dimenticate, Rai 3, Splendida Cornice.
6: Vi voglio bene tutti.
3: Splendida Cornice, il programma che vi vuole bene tutti. Prossimamente, su Rai 3.
7: Pubblicità.
8: Con Unica Unipol hai la migliore formazione anche per la tua assicurazione auto.
7: Attiva oggi la tua polizza su misura e hai fino al 35% di sconto. Fai un preventivo e acquista online e in agenzia.
8: Unica Unipol, non c'è partita.
7: Pubblicità.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Riunione saltata, pranzo confermato.

0: dai più gusto al tuo pranzo. Aggiungi Coca-Cola Zero Zuccheri. Bevi Coca-Cola e vinci in palio, friggitrici ad aria Philips e voucher Glovo.
1: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.
2: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.
3: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
4: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
5: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
6: Dal giorno 1.
5: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: Tensioni sul patto USA-Mosca, Forza Italia, mossa disastrosa, Lega, sveglia per Bruxelles, 5 Stelle, iniziativa irresponsabile, il PD no a spese extra su difesa, investire sulla sanità. A Castellammare di Stabia, 33enne incinta al settimo mese, muore insieme al figlio, era stata dimessa dopo un malore, poi il ricovero e la morte, aperta un'inchiesta. Maltempo, si contano i danni in Calabria, il paese di Melito Portosalvo devastato dal nubifragio, a Napoli famiglie evacuate, smottamenti nel Cilento, in Sicilia Lipari paura dopo i fiumi di fango che hanno invaso le strade. Buonasera dal TG3. Ho un nodulo al polmone, verrò operato nei prossimi giorni. A sorpresa, al termine dell'Angelus, le parole di Papa Leone sulle sue condizioni di salute. È circoscritto in una fase iniziale, ha aggiunto il Pontefice. Il ricovero dovrebbe durare una settimana, confermato il viaggio del mese prossimo in America Latina. Vania De Luca.
1: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
2: In attesa improvvisa la notizia che Papa Leone dà di persona al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro, col sorriso sulle labbra e il tono rassicurante.
1: I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
2: Il ricovero al Policlinico Gemelli per l'asportazione del nodulo, in endoscopia, ci dicono fonti ben informate, è previsto per gli inizi della prossima settimana. Si prevede che all'intervento segua una degenza di una settimana circa. Prima di riferire sulla sua salute, Leone richiama l'attenzione sulla martoriata Ucraina, sulle sofferenze che la guerra continua a causare anche al di fuori dei suoi confini, in quei paesi che dipendono dalle importazioni del suo grano. Con un accorato appello chiede alle parti in conflitto di consentire il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero.
1: Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
2: Inevitabile la revisione degli appuntamenti in agenda nei prossimi giorni. Salutando i peruviani oggi in piazza, il Papa li ringrazia per le preghiere in vista del prossimo viaggio apostolico in programma in America Latina dal 6 al 17 novembre.
3: Come già i suoi predecessori, anche Papa Leone ha fatto una scelta che, diciamo così, è controcorrente rispetto a quella che è la cultura comune. In un mondo in cui tutti vogliono sembrare più giovani e più sani di quello che sono, il Papa ha annunciato che deve subire un intervento chirurgico, probabilmente lieve, però nonostante questo impegnativo per un uomo della sua età, con molta serenità e con molta tranquillità. E con questo credo abbia dato due messaggi importanti. Uno è un messaggio di come un cristiano affronta la malattia e affronta gli incidenti della vita come questo, che possono essere passeggeri ma sono sempre dei promemoria molto importanti su quello che è la condizione nostra. E dall'altro ha dato un messaggio sul fatto che nella corte pontificia di oggi non c'è lo spazio per i pettegolezzi e per le chiacchiere che fatalmente sarebbero sorti se ci fosse stato anche il minimo tentativo di custodire un segreto impossibile e non necessario. La Chiesa l'accompagnerà con la preghiera, anche lui ritorna sotto i ferri per una cosa infinitamente più semplice e speriamo del tutto passeggera, che però fa vedere come ancora una volta anche nel mestiere del Vescovo, come nel mestiere di chiunque, la condizione dell'autonomia di sé è sempre condizionata da altri fattori che vanno accolti con uno spirito di fede e di speranza, come ha fatto lui questa mattina anche col sorriso.
0: E al Papa sono arrivati messaggi di vicinanza e affetto dalle massime istituzioni. Andiamo in diretta da Giusy Sansone.
4: Eh sì Mario, dopo l'annuncio del Papa, Leone XIV è stato rivolto simbolicamente a nome di tutti gli italiani come in un grande abbraccio l'augurio del Presidente della Repubblica Mattarella. Il popolo italiano e io stesso le siamo vicini con affetto, ha scritto il Capo dello Stato in un messaggio inviato al Pontefice. Potrà contare sulle preghiere dei fedeli e sulla partecipazione commossa non solo dei cattolici ma anche di tanti non credenti. E vicinanza è stata espressa al Papa anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato la tranquillità e la serenità con cui Papa Leone oggi durante l'Angelus ha comunicato l'operazione imminente. Ci rincuora, ha detto Meloni. Naturalmente auguri i più sentiti da tutta la politica e da tutti i partiti. A voi.
0: Veniamo alle tensioni internazionali, ancora una volta è Donald Trump a sconvolgere gli scenari con l'accordo sul gasolio con Putin e il nuovo voltafaccia con Zelensky. Gli aggiornamenti con i nostri inviati, cominciamo da Nico Piro a New York.

0: che è l'ennesimo nuovo annuncio del presidente USA sui social.
1: Sì, è di un paio di ore fa l'annuncio di Donald Trump a mezzo social di un cessate il fuoco energetico fra Russia e Ucraina con effetto immediato. Non ci sono però altri dettagli. Presumibilmente Trump, quando parla di cessate il fuoco energetico, si riferisce al reciproco impegno di Kiev e Mosca a non colpire infrastrutture del settore dell'energia. Parliamo di centrali termoelettriche in Ucraina e di raffinerie e depositi petroliferi in Russia, cioè i principali bersagli della campagna aerea in corso da lungo tempo. Questo annuncio arriva dopo le parole di ieri di Trump, che aveva detto agli ucraini di trovarsi un nuovo leader perché Zelensky non vuole fare accordi, e l'accusa a Zelensky di non aver rispettato le richieste della Casa Bianca di non colpire le raffinerie di gasolio in Russia. Tra l'altro, nei giorni scorsi Russia e Stati Uniti hanno chiuso un accordo per cui milioni di tonnellate di gasolio russo arriveranno sul mercato americano, di fatto sancendo la fine, almeno temporanea, delle sanzioni energetiche degli Stati Uniti a Mosca, quanto meno nel commercio diretto. A voi studio.
0: Annuncio che ancora una volta ha spiazzato Zelensky, che dice: non sapevo del cessate il fuoco. Andiamo in diretta dall'inviata a Kiev, Carlotta Macerollo.
2: Il presidente Zelensky affida al sempre ben informato sito americano Axios le parole di risposta al presidente americano e dice: non sapevo appunto delle cessate il fuoco energetico, noi comunque siamo pronti, se la Russia lo accetterà lo faremo anche noi, diteci quando inizia. Sono giorni davvero tesi per gli ucraini, che vedono, sentono con preoccupazione le affermazioni degli americani dopo che la delegazione ha fallito negli Stati Uniti, è tornata un giorno prima. Il Kiev Independent dice che i negoziatori stentavano a credere alle parole di Witkoff e Kushner sulla sospensione delle sanzioni sulle esportazioni russe di gasolio. Trump, che sembra di nuovo essere tornato a quel febbraio del 2025, quando aveva appunto umiliato Zelensky nello studio Vale. Zelensky ha risposto tra l'altro a Trump dall'emittente americana ABC, ha detto: spetta agli ucraini scegliere il proprio leader, ma poi anche un'apertura a Donald Trump, l'Ucraina comunque terrà elezioni se Putin accettasse una tregua di 60 giorni che consenta agli ucraini di organizzarle. Dunque botta e risposta senza fatti concreti, sapremo che cosa succederà e quanto è grave questa frattura, sicuramente nelle prossime settimane, sicuramente dopo le elezioni di metà mandato. Fatto è che qui in Ucraina, a Kiev, nella capitale dove siamo con Matteo Pietrobelli, l'allarme è finito meno di un'ora fa, sono state attaccate strutture energetiche e quindi la capitale è ancora per molte aree senza elettricità e senza acqua, ma gli allarmi sono continuati in tutto il paese, centinaia di droni, bombe plananti che stiamo monitorando sui social, che si stanno dirigendo verso Kharkiv, che è stata già colpita anche oggi. E poi ci sono gli allarmi: secondo il Financial Times Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare, per pianificare attentati ai vertici della difesa europea. Su questo Maria Grazia Fiorani.
3: Piani segreti messi a punto da Mosca per colpire i vertici di aziende attive nel settore della difesa, perché coinvolte nella vendita di armi all'Ucraina. I servizi di 5 paesi occidentali ne confermerebbero l'esistenza, secondo l'ultima inchiesta del Financial Times. Nel mirino figure strategiche di colossi del settore, ma anche di aziende più piccole. Si tratta di generici alert e non di un allarme specifico, come confermano anche fonti italiane, ma tanto basta per far alzare i livelli di attenzione. Complotti e intrighi, come quello svelato dalle autorità polacche, secondo le quali c'era un piano per uccidere il premier Tusk e alcuni suoi ministri. Convocata una riunione d'urgenza, minacce altamente credibili secondo i servizi, per ora arrestato un sospetto. È la guerra ibrida che sembra continuare su vari fronti. Oggi è il terzo attacco in 4 giorni contro Yandex, il data center della Google russa. Il web in tilt a Mosca, l'effetto immediato. Droni ucraini avrebbero colpito, secondo i russi, anche un impianto nel quale sono ospitati 2 dei 3 supercomputer utilizzati per sviluppare il modello di intelligenza artificiale dell'azienda. Ma oltre alla guerra ibrida continua anche quella sul campo, con il presidente Zelensky che adesso più che mai cerca l'appoggio degli alleati europei. Oggi proseguono i contatti per ottenere nuovi pacchetti di sistemi di difesa, soprattutto aerea.
0: Sulle ultime vicende che hanno visto protagonista il presidente degli USA, il commento di Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'ISPI.
4: L'accordo che vede l'America importare gasolio russo conferma in modo netto le preoccupazioni di Trump per il voto, che lo vede in seria difficoltà soprattutto per l'inflazione. Un mese dopo aver approvato misure punitive verso l'export energetico russo che finanzia la guerra, ecco quindi l'annuncio di Trump che dà a Putin una vittoria diplomatica senza certezze che i prezzi americani scendano. A Mosca, dopo i raid ucraini sulle raffinerie, il gasolio scarseggia da mesi, al punto che mentre Trump deroga dal divieto di importare, Putin deve derogare dal divieto di esportare in vigore in Russia da un mese. Se non fosse serio, molto serio, sarebbe surreale. L'accordo complica ulteriormente i rapporti con l'Europa, che da tempo chiede a Trump più pressioni su Putin, non meno pressioni. Un'Europa preoccupata anche dai nuovi attacchi alla Corte Penale Internazionale, quella che sanzionò Putin, visti come un ulteriore passo verso lo sdoganamento del leader russo. Un mese dopo aver negato l'aiuto richiesto dai sauditi, Trump minaccia ora di attaccare gli Houthi. Un'ulteriore conferma per molti paesi della regione della sua inaffidabilità come partner, ma anche una conferma dell'evoluzione sempre più seria della crisi nel Golfo.
0: E dopo la strage di ieri all'aeroporto di Riyadh, altri attacchi degli Houthi in Arabia Saudita e la comunità internazionale condanna l'intensificarsi del conflitto. Alessandra Bortoloni.
5: Nel pomeriggio due nuove esplosioni, una nel centro di Riyadh e l'altra vicino all'aeroporto, nuovamente in preda alle fiamme. Un ordigno ha colpito un terminal dello scalo a sole 24 ore dal pesante attacco che ieri ha causato almeno 12 morti, tra cui 8 stranieri, ed oltre 300 feriti sempre nello stesso aeroporto. L'attentato più sanguinoso nel Regno Saudita in 10 anni è attribuito agli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani in guerra con l'Arabia Saudita. È un crimine di guerra al quale risponderemo con fermezza, dichiara la coalizione militare guidata dall'Arabia in sostegno al governo yemenita. Stamane gli Houthi avevano minacciato altri attacchi, avvertendo il regno a porre fine ai suoi interventi militari in Yemen al fianco dei governativi, pena una reazione ancora più dura. Oggi l'attacco saudita all'aeroporto della capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli. Stesso monito al Qatar, dal ruolo di mediatore, dicono gli Houthi, il Qatar è passato ad un errato allineamento con l'Arabia Saudita, invitiamo il paese a riconsiderare la sua posizione. Un'escalation, quella dei ribelli yemeniti, che suscita la condanna unanime della comunità internazionale, compresa la Russia, mentre Donald Trump per la prima volta non esclude la partecipazione americana alle operazioni militari contro gli Houthi.
0: I riflessi delle vicende internazionali sulla politica, schieramente alle prese anche con le questioni interne. Stefano Galeotti, poi Giovanni Acquarulo.
6: Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e si dice vicina all'Arabia Saudita. Da Palazzo Chigi per ora nessun commento invece sul fronte ucraino dopo l'accordo sul gasolio tra Trump e Putin. Nella maggioranza l'unico a esprimersi è Salvini. Dal presidente americano una sveglia per l'Europa, dice, confermando la nota apertura verso Mosca che lo mette in contrasto con gli alleati e in particolare con Forza Italia. Gli azzurri parlano di mossa disastrosa di Trump, anche se per il momento si registra il silenzio del titolare della Farnesina Tajani, che torna ad alzare la tensione sul candidato sindaco del centrodestra a Milano e rilancia il nome di Perego.
7: Incarna quello spirito di milanesità di cui ha bisogno la città. Milano è la città che noi vogliamo governare.
6: La Lega, che punta su Sardone, insiste sulle primarie. Fratelli d'Italia tenterà una mediazione nel vertice tra i leader previsto a inizio settimana. Si parlerà anche di manovra, anche se il tema ingombrante rimane la data del voto. I meloniani, dopo aver ipotizzato in più occasioni le urne in primavera, frenano di nuovo.
8: In teoria la legislatura scade a dicembre, a ridosso di Natale. Ovviamente votare a dicembre è difficile. Novembre è una data possibile. L'obiettivo è quello di finire la legislatura, poi ovviamente ci possono essere mille fattori, ma l'obiettivo è quello di finire la legislatura e di votare a novembre.
9: È il punto programmatico dove la sintesi nel campo largo si annuncia più complessa e la fuga in avanti imposta da Trump a cascata impone un'accelerazione imprevista a tutte le forze del fronte progressista. Schlein dal PD riporta il nodo Ucraina sul piano interno della prossima legge di bilancio. Non voteremo, sottolinea la segretaria Dem, lo scostamento annunciato dal governo per gli investimenti extra sulla difesa.
10: Rilanciamo dicendo che anziché portare la spesa militare al 5% del PIL, dobbiamo impegnarci a portare la spesa sanitaria al 7% del PIL.
9: Il futuro di Kiev interroga innanzitutto le istituzioni di Bruxelles, scarta di lato Conte. A maggior ragione, osserva il leader 5 Stelle, ora che Trump addirittura fa un accordo diretto con Putin bypassando l'Ucraina e l'Unione Europea.
11: Ci ritroviamo completamente disorientati e spiazzati da questa iniziativa che è oggettivamente irresponsabile oggi, perché va a favorire l'aggressore rispetto al paese aggredito.
9: Trump non è una novità, ragiona Fratoianni di AWS, è un grande amico di Putin e questo è un problema per l'Ucraina, per il mondo e per il diritto internazionale sotterrato giorno dopo giorno.
0: Governo impegnato nella preparazione della legge di bilancio, risorse limitate, si guarda alle banche e a Bruxelles. Mina Polizzi.
12: Una manovra che appare tutta in salita, quella che il governo si appresta a varare forse già martedì, quando in Consiglio dei Ministri è atteso il documento programmatico di bilancio, la bozza da inviare subito dopo a Bruxelles. I margini sono stretti, come risulta dallo stesso documento di finanza pubblica che domani approda al vaglio delle Camere. Crescita inchiodata allo 0, deficit che va mantenuto al 2,9% e spesa per interessi in aumento a causa del rialzo dello spread. Dall'altra parte ci sono le tante richieste dei partiti. L'estensione dell'aliquota IRPEF del 33% ai redditi fino a 60.000 euro vede tutti d'accordo. Si punta anche a confermare la flat tax al 5% per gli incrementi salariali e alla detassazione delle tredicesime. Per il fondo sanitario la richiesta del Ministero è di 5 miliardi in più. Sempre martedì il Parlamento voterà lo scostamento di bilancio da 29 miliardi e la flessibilità concessa da Bruxelles, che vale 14 miliardi l'anno da utilizzare per energia e difesa. Ma per chiudere la manovra serve molto di più. E così il conto potrebbero pagarlo almeno in parte le banche con un nuovo contributo da 3-5 miliardi. Ma spunta anche l'ipotesi alternativa di una revisione dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni medio-alte e resta sul tavolo una tassa sugli extra profitti delle società energetiche.
0: Torniamo all'estero per le primarie del Partito Socialista in Francia, in diretta da Parigi, corrispondente Gavino Moretti.
13: Sì, l'area socialista ha da questa sera un suo candidato alle elezioni presidenziali che si terranno in Francia in primavera. A vincere queste primarie che si tenevano soltanto via internet, 140.000 gli iscritti, a vincere queste primarie al primo turno Raphaël Glucksmann, leader del movimento Place Publique, sostenuto da diversi esponenti del Partito Socialista. Glucksmann ha detto poco fa che il suo primo obiettivo è creare una grande coalizione per arrivare al ballottaggio, al secondo turno delle elezioni presidenziali che si terranno il 2 maggio 2027. Ha detto: nulla è vinto dopo questa sera, dobbiamo unirci. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
0: In India ha rilasciato il fondatore del partito giovanile degli scarafaggi, Abhijit Deep, che è uno delle migliaia di arrestati dei giorni scorsi per la protesta Delhi contro la revisione delle liste elettorali. Provvedimento del governo che, secondo opposizioni e manifestanti, avvantaggia il partito del primo ministro Modi. La scarcerazione è stata accordata a condizione che la pace pubblica non venga turbata per un anno, ma le proteste andranno avanti. La giornata per le vittime di infortunio sul lavoro, oltre 700 i morti dall'inizio dell'anno. Elisa D'Alto, poi la testimonianza dei genitori di Mattia Battistetti, deceduto 5 anni fa in un cantiere, raccolta dall'inviata Maria Teresa Palamà.
14: C'è chi lavorava in nero, senza tutele, come Danilu e Najai, morti ad aprile a Palermo, caduti dal cestello di una gru che non rispettava le norme di sicurezza. E poi ci sono contratti che risultano regolarizzati addirittura il giorno dopo la morte di un operaio. È il caso di Salvatore Calignano, morto pochi giorni fa a Caivano. Quando si parla di vittime sul lavoro, è il settore dell'edilizia quello più vulnerabile. Nel 2026 sono aumentate le vittime, le denunce di infortunio e quelle di malattia professionale. Secondo l'ANMIL sono 701 i lavoratori morti dall'inizio dell'anno e più di 400.000 le denunce di infortunio da gennaio ad agosto, in crescita del 5,4%. Nella 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, il presidente Mattarella ha ricordato come la tutela della salute e della sicurezza trovi fondamento nei principi della Costituzione. La prevenzione, secondo Anmil, passa anche dall'istituzione di una procura dedicata.
15: È un atto dovuto nei confronti di tante vittime del lavoro, degli infortunati sul lavoro. Sicuramente la procura ci deve metterci tutta la sua forza, ma soprattutto la sua conoscenza e l'esperienza.
16: Mattia era partito come ogni mattina e ho sentito verso le 8:30 un'ambulanza. Noi abitiamo qui vicino all'ospedale, questa ambulanza però mi ha fatto una sensazione diversa dalle altre, un blocco come nello stomaco. Contemporaneamente è squillato il telefono, era il suo titolare, è successo qualcosa di grave.

0: grave.
1: Mattia Battistetti, 23 anni, di Montebelluna, era già morto, schiacciato da un carico di impalcature da 15 quintali che si è sganciato da una gru vecchia e con manutenzioni risultate non a norma. Dei 6 imputati in primo grado sono stati condannati solo 3, i livelli più bassi, assolti i titolari delle ditte appaltatrici e subappaltatrici Bordignone e Altedil. La famiglia di Mattia pensa ora all'appello.
2: Mi sono sentita molto rattristata da questa sentenza. È giusto che chi per negligenza lo ha ucciso deve pagare.
1: Mattia aveva un contratto da metalmeccanico, non da edile, lavorava 14-15 ore al giorno, a volte anche il weekend, e non aveva avuto una formazione adeguata. La sua famiglia non ha avuto né scuse né risarcimenti, aveva chiesto una cosa sola.
2: Avevamo chiesto che il pezzettino di terra dove Mattia era caduto esanime fosse mantenuta erba, e la sensibilità dell'azienda costruttrice ha messo un tombino della fognatura.
1: Mamma Monica racconta che l'unica consolazione è vedere ogni tanto una farfalla bianca che le ricorda la libertà e l'amore per gli spazi aperti che Mattia aveva.
2: In momenti di difficoltà una farfalla c'è sempre, e quindi per noi la farfalla bianca è Mattia.
3: Una donna incinta al 7° mese, dimessa dall'ospedale di Castellammare di Stabia, viene di nuovo ricoverata e muore insieme con il neonato. La procura ha aperto un'inchiesta. Pietro Adami.
4: È venerdì sera quando Greta Starita arriva una prima volta all'ospedale di Castellammare di Stabia. La 33enne, incinta al 7° mese, ha un forte dolore all'inguine. Viene trasferita in ginecologia, i medici la visitano. Dopo gli accertamenti decidono di dimetterla. Il tempo di tornare a casa a Piano di Sorrento e le sue condizioni peggiorano rapidamente. La donna sviene, riportata d'urgenza al San Leonardo, stavolta in rianimazione, si ipotizza una trombosi, viene indotto il parto, il piccolo Nicolò muore quasi subito, la mamma dopo qualche ora, la famiglia ora è stretta nel dolore.
5: Che possiamo chiedere niente, non vogliamo niente.
6: Una ragazza di famiglia semplice e genuina.
7: Come vi sentite?
6: Come ci si sente tutto il vicinato, una tragedia.
4: Greta, insegnante di Pilates, lascia un compagno e una figlia di 5 anni. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per duplice omicidio colposo, sequestrate le cartelle cliniche, disposte le autopsie, l'obiettivo capire se siano stati commessi errori. Anche l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna in un reparto già scosso dalla notizia pochi giorni fa dell'arresto dell'ex primaria e della sospensione di 3 sanitari per la morte di un altro neonato, Salvatore, avvenuta nel 2024. Secondo gli inquirenti, dopo le complicazioni durante il parto, i 4 avrebbero creato artificialmente un nodo al cordone ombelicale del bimbo per far passare il decesso come una tragica fatalità.
3: La caccia a Roma alla banda della minicar, si indaga sul furto di un'auto compatibile con quella delle aggressioni, resta in prognosi riservata l'attore Davide Jacopini. Francesca Malaguti.
8: Qualcuna gira ancora, anche se le minicar qui a Monteverde sono quasi scomparse. Forse chi le guida teme di essere additato, ma quelli più preoccupati sono gli abitanti, che ora per strada sono diversi.
9: Un po' più attenti a camminare nei marciapiedi e non fuori, perché c'è potenzialmente più rischio, ma forse è una cosa psicologica.
10: La mia mamma ha 80 anni, quindi insomma pensare che magari può succedere una cosa simile in un momento qualsiasi della giornata, certo questo non ci lascia assolutamente tranquilli.
8: È su questa piazza che è stato spinto ed è caduto dal monopattino lunedì sera l'attore Davide Jacopini. Dopo una nuova operazione alla testa, resta ricoverato in prognosi riservata al San Camillo. Il decorso è regolare, si spera che si svegli presto. Qui su Viale dei 420 è stato invece colpito con un tubo di plastica un ex professore di 67 anni mentre camminava a piedi. I carabinieri cercano da giorni gli occupanti della minicar nera, probabilmente 2 ragazzi.
11: Non girano più, secondo me non si saranno nascosti da qualche parte.
8: 2 giorni fa un avvocato della zona che ha 2 figli ha denunciato il furto della sua minicar nera parcheggiata sotto casa. Gli inquirenti lo hanno ascoltato e sembra estraneo ai fatti. Qualche elemento utile si cerca nei video delle tante camere di sorveglianza, mentre chi vive qui cerca di darsi risposte sull'accaduto.
12: I ragazzini piccoli, insicuri, per dimostrare di essere sicuri di se stessi, allora devono applicare la rabbia e la violenza.
13: La preoccupazione è sociale, che quindi non resti un caso isolato.
3: I danni del maltempo, Calabria, Campania e Sicilia tra le regioni più colpite, l'inviato Massimo Solani, poi Francesca Sancin.
0: Passata l'ondata nera di pioggia e fango, Melito di Porto Salvo prova a lavarsi via le ferite. Si svuotano le case e i locali, si spala o ci si arrangia con quel che si ha per liberare strade e cantine dal fango che asciugando diventa cemento.
7: Ci siamo svegliati, non abbiamo visto più le macchine, c'era un fiume qui. Il fango alto quasi un metro, non si poteva più camminare.
14: Abbiamo dovuto aprire un signore che era bloccato dentro per causa del fango, quindi abbiamo rotto la porta interna per farli uscire.
0: Il sole è tornato a splendere dopo 30 ore di una pioggia infernale che è arrivata a terra, ha scavalcato gli argini dei fossi e dei valloni, trasformando le strade in fiumi. C'è chi ha visto l'acqua devastare i ricordi di una vita e chi ha perso tutto sommerso dall'onda nera.
15: Mi ha portato tutto via, ci ha rovinati.
16: Ho perso tutto, sotto più di un metro acqua all'istolante, anche mia macchina pure volato.
0: Ci sono volute ore per liberare gli ambienti del pronto soccorso. L'energia elettrica è mancata per un giorno e mezzo e l'acqua potabile non arriva ancora in tutte le case di Melito. 16 gli sfollati.
17: La situazione al momento è molto critica, però stiamo intervenendo su tutti i fronti. La priorità è l'assistenza alla popolazione e il ripristino dei servizi essenziali.
0: La situazione è più difficile nelle frazioni più interne ai piedi dell'Aspromonte. A Prunella, dove arriviamo a bordo dei mezzi della protezione civile, il costone della montagna è franato portandosi dietro la strada. Roccaforte invece è rimasta isolata per ore e un'auto è finita in una voragine che si è aperta nell'asfalto, salvo per miracolo l'uomo che era al volante.
18: Ci hanno subito detto che dovevamo sgombrare l'appartamento, già da un controllo visivo della pavimentazione.
19: Stanotte dove avete dormito?
20: E ci siamo arrangiati a casa di parenti.
21: Fuori da casa, per precauzione, la macchina inghiottita dalla voragine che si è aperta in cortile, sprofonda di più di ora in ora, l'autista salvato da una catena umana.
20: Speravamo di avere un'assistenza che invece non c'è stata, insomma, non, magari qualcuno come me è riuscito a trovare una soluzione, però tanti altri hanno avuto difficoltà.
21: 12 le famiglie sfollate a Napoli in questo palazzo del rione Mater Dei. Oltre al capoluogo campano, il maltempo ha causato frane e smottamenti nel Cilento, dove si lavora per ripristinare la viabilità dopo gli allagamenti. Problemi anche per i treni sulla linea tra Napoli e Salerno a causa di una frana, a Vietri sul Mare. Un territorio che si scopre ancora una volta fragile sotto i colpi di una crisi climatica che causa fenomeni sempre più estremi come la tromba d'aria che si è abbattuta a Marsala su una scuola. Sembrano gli effetti di un terremoto, almeno 150 le case danneggiate. Conta dei danni anche a Lipari, le strade del centro, un gorgo di acqua nera e una paura difficile da digerire.
22: Stiamo ripulendo, sto aiutando mio figlio a pulire perché non c'è alternativa.
23: C'è stata un po' di tensione, però per fortuna è venuto un nostro amico di corsa ad aiutarci perché l'acqua è arrivata proprio.
3: Si celebra oggi per la prima volta la giornata della meraviglia dedicata ai bambini nelle zone di guerra. Marco Rodari è un clown che porta la sua arte nei principali scenari bellici. L'inviata Diana Fichera.
24: I bambini in guerra non respirano più dalla paura e non si meravigliano più. E quindi tornare a meravigliarsi vuol dire tornare a essere bambini, tornare a essere vivi.
25: Marco Rodari, in arte clown pimpa, da più di 20 anni inventa trucchi e incantesimi per strappare dall'orrore i bimbi nei teatri di guerra. Chiamò quei momenti giornate della meraviglia. La prima fu in un oratorio di Gaza. Ora il Parlamento italiano ha riconosciuto la giornata della meraviglia come ricorrenza nazionale. Rodari, appena tornato dall'Ucraina, l'ha festeggiata nella sua Leggiuno, in provincia di Varese, dove i bambini imparano giocando cos'è la guerra.
24: L'estate è stata in Ucraina, sulla linea del fronte, in Siria e in Libano. Si fatica a credere questa cosa, ma è così. I bambini sono il primo obiettivo. E quindi i bambini devono stare sottoterra, perché se escono da sottoterra i droni vanno a prendere soprattutto loro. Queste sono tecniche di guerriglia che oramai sono molto diffuse.
25: Dal 2023, Cavaliere al Merito della Repubblica ha fatto meravigliare i bambini nei rifugi e fra le macerie, lì dove può nascere la speranza o la disperazione.
24: Ci si è salvati la pelle tante volte, poi magari tu la salvi quella volta in più e quel bambino no. È chiaro che è il fallimento del genere umano, ecco. Soprattutto ti fa chiedere che cosa ci facciamo qui, su questo pianeta, come esseri umani.
3: Cinema arriva giovedì nelle sale Giustizia con Michele Riondino e Fabrizio Ferracane, la storia vera di Beniamino Zuncheddu, condannato per un delitto mai commesso e riconosciuto innocente dopo 33 anni di carcere. Rebecca Samonà.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zunchetto.
2: Un innocente in carcere per 33 anni, un avvocato tenace lo vuole liberare.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Giustizia, dell'esordiente Francesco Piras, porta nelle sale una storia sconvolgente e vera, quella di un giovane pastore sardo arrestato all'inizio del 1991 e condannato in tempi rapidissimi all'ergastolo per triplice omicidio. Dopo

0: Dopo 25 anni un avvocato nel film Michele Riondino fa riaprire il processo.
1: Sono 30 anni che ci dice: io sono innocente.
2: Il cinema italiano secondo me ha bisogno di tornare a raccontare delle storie.
0: Giustizia mette in luce con garbo l'umanità dei personaggi di questa vicenda kafkiana, in primis quella di Beniamino, Fabrizio Ferracane, che offre un'interpretazione davvero toccante.
3: Io devo rispettare quel suo dolore e non prevaricarlo.
0: Zuncheddu non ha ancora ricevuto alcuna scusa né risarcimento per aver passato 33 anni in carcere da innocente. Il film sostiene la proposta di legge che porta il suo nome perché sia riconosciuto un sostegno economico alle vittime di errori giudiziari.
2: Credo che il nostro mestiere abbia anche una funzione sociale, che quindi raccontare e partecipare a questo tipo di progetti serve per aiutare a sviluppare una coscienza critica che per alcune tematiche è fondamentale che lo spettatore abbia.
4: Tutti abbiamo detto che Beniamino era innocente.
5: Una notizia appena arrivata: è morta a Milano Vilma De Angelis, aveva 96 anni, cantante, attrice, conduttrice TV di grande popolarità, era stata una pioniera dei programmi di cucina. In prima serata l'appuntamento con Presa Diretta. Buonasera Riccardo Iacona.
6: Buonasera Mario Franco, questa sera Presa Diretta si occupa dei soldi della sanità, cerchiamo di capire perché negli ultimi 4 anni è cresciuta la spesa farmaceutica nazionale, se si può fare qualcosa per farla diminuire. Poi andremo nel Molise, che è una regione dove la sanità è commissariata ma dove il privato convenzionato riesce a drenare anche molti soldi. Tutto a posto? È tutto appropriato? Lo scopriremo questa sera. Vi lascio con una piccola anticipazione del lavoro del Molise e noi ci vediamo questa sera alle 20.30 su Rai 3. Grazie.
7: A gennaio migliaia di molisani sono scesi in piazza a difesa della sanità pubblica. Orazio La Rocca ha 76 anni e vive a Poggio Sannita con sua moglie Giovanna, che gli ha donato un rene. Il trapianto non è andato a buon fine e da 6 anni Orazio fa la dialisi ad Agnone, una terapia salvavita. Ma se l'ospedale venisse declassato, Orazio sarebbe costretto ad andare a vivere altrove.
8: Perché se mi succede qualcosa, il primo soccorso a Campobasso.
9: L'autoambulanza manco ti arriva qua.
5: Ed è tutto, ora linea ai TG regionali, a mezzanotte TG3 Mondo. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: Vediamo qual è quello giusto. Lo provi? No, deve essere più audace. Mi chiedo se... A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor, tua da 195 euro al mese. TAN 6,45, TAIG 7,47. Con cerchi Lega da 19, tetto panoramico e vernice metallizzata.
2: Golfetta, l'unione perfetta di gusto e leggerezza. E da oggi, Brésil, delizia di manzo con solo il 3% di grassi.
3: Basta un gesto speciale per far sentire qualcuno speciale. Frolle Tre Marie, fragranti e con il sapore delle cose fatte con cura. Tre Marie, dolci gesti gentili.
4: Arredissima, dove la vita è issima. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. Occhio, screanzato. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Pensi che riuscirai a farmi piacere il cioccolato fondente?
5: Certo.
6: Ma non è troppo amaro?
5: Non questo cioccolato.
6: Ma è buonissimo! Te l'avevo detto che mi sarebbe piaciuto.
7: L'Intex Lance. Scopri il piacere del fondente. Da oggi, prova anche il nuovo 85% delicato.

0: perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi, di quello che potrebbe essere, ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line, la bellezza oltre il dettaglio. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero.
1: Niente ci divide più della cucina. C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Chi cerca leggerezza e chi quel guizzo in più. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Con l'aceto di mele fresche 100% italiane a filiera controllata. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced o capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.

0: Madre neonato morto in ospedale a Castellammare di Stabia, cartelle cliniche sequestrate. La procura indaga per doppio omicidio colposo in ambito sanitario. Incatenati ai loro trattori, gli agricoltori irpini protestano contro il caro carburante e da Avellino dichiarano lo stato di agitazione in tutta la Campania. Si chiude il weekend le giornate fai d'autunno. A Posillipo tutto esaurito e pienone di visitatori a Villa Rosberi, dimora napoletana del Presidente della Repubblica. Applausi al San Carlo per Alcina, prima rappresentazione assoluta al Teatro Napoletano per l'opera di Handel, andata in scena in forma di concerto. Il Napoli guarda con ottimismo all'impegno in Champions League contro il Villarreal dopo il successo in campionato. Allegri, vincere deve diventare la normalità. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In primo piano in questo TG le indagini sulla morte di una 33enne di Piano di Sorrento, incinta al settimo mese, deceduta all'ospedale di Castellammare di Stabia. Nonostante il parto d'emergenza in ospedale, anche per il neonato non c'è stato nulla da fare. Vediamo il servizio di Claudia Marra.
1: Grete, che ragazza era? Era una ragazza semplice, una ragazza di famiglia semplice e genuina.
2: Come vi sentite?
1: Come ci si sente tutto il vicinato. Male, una tragedia.
3: Una tragedia nella tragedia, perché Greta Starita aveva appena 33 anni e portava in grembo un bambino di 7 mesi. Era nato vivo, lo hanno chiamato Nicolò e dopo un'ora è morto. Venerdì si è recata due volte per quei dolori lancinanti in ospedale a Castellammare. Alle 23.14 nasce Nicolò con un parto cesareo. Passata la mezzanotte muore. Alle 14.46 morirà anche Greta. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per doppio omicidio colposo sanitario. La prossima settimana ci sarà l'autopsia sui due corpi. Intanto avanzano le prime ipotesi.
2: Ma lei aveva capito che era una trombosi?
4: No, non mi capite niente, perché non ce ne siamo accorti dopo.
2: Dopo? Con le gambe gonfie?
4: Sì.
3: Resta da capire come si rischia di morire a soli 33 anni e con un bimbo in grembo.
5: Andare in un ospedale, essere dimessi e poi dopo morire poco dopo non è più fatalità, non è più casualità, è anche malsanità.
0: A Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli, 4 feriti per il crollo di un balcone di un'abitazione disabitata e in ristrutturazione. Il servizio di Diego Dionoro.
6: Hanno 27 e 23 anni i ragazzi trasportati in codice rosso all'ospedale del Mare e al Cardarelli, caduti assieme ad altre due persone, il padre e la sorella di lui, da un balconcino di un appartamento in ristrutturazione. È successo in provincia di Napoli, a Santa Maria la Carità, in via del Canneto 76. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, da una prima ricostruzione, hanno stabilito come al momento del cedimento su quel balconcino fossero appunto in 4, in un immobile disabitato, ancora allo stato grezzo, appartamento destinato alla coppia, ora ricoverata in ospedale.
7: Sì, è mio cognato. Siamo tutti sconvolti. Adesso vediamo cosa succede.
2: Ma lei ha sentito il rumore?
7: No, non c'era.
2: È tornato?
7: Sì, è tornato.

0: L'ambulanza carabinieri c'è tutto, non so.
1: Ha visto il balcone?
0: Sì, l'ho visto, che fine ha fatto.
1: Crollato?
0: Sì.
1: Sa qualcosa dei ragazzi?
0: Per il momento no, so che stanno facendo indagini, interventi, non lo so.
1: I ragazzi dovevano venire a abitare qui?
0: Sì.
1: Tra quanto tempo?
0: Come era pronta la casa. Speriamo bene.
2: Si contano i danni dopo l'ondata di maltempo in Campania. Pesanti i disagi in Cilento per allagamenti e smottamenti. A Napoli 12 famiglie evacuate dallo stabile in zona Mater Dei, dove si è aperta ieri una voragine. A causa di uno smottamento a Vietri sul Mare è interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Salerno via Nocera e Cava dei Tirreni tra le stazioni Vietri e Duomo, dove è stato attivato un servizio sostitutivo con bus. Su alcune zone della Campania, anche in assenza di piogge, resta l'allerta meteo gialla fino alle 9 di domani mattina per il rischio idrogeologico. Cambiamo argomento, parliamo di caro carburante. Ad Avellino protesta degli agricoltori che si incatenano ai trattori. Sentiamo l'inviato Rino Genovese.
3: Io ho 16 anni, la mia famiglia è un'azienda agricola di una undicina di ettari. Tuttavia so di non poter far conto su questa azienda per portare avanti una famiglia.
4: Dopo 4 generazioni sono stato costretto a chiudere l'azienda. 7 ettari di campagna, si vergognassero.
5: Perché vi siete incatenati?
6: Noi ci siamo incatenati ai trattori per la nostra dignità.
5: Per l'ennesima volta gli agricoltori irpini scendono in piazza, una protesta che dura da 2 anni contro il caro prezzi e contro una crisi che ormai non si può più sostenere.
7: Si incatenano, bruciano le tessere elettorali, la sfiducia verso la politica e l'esasperazione sono ormai al limite.
4: Questo è il nostro grano irpino, noi agricoltori rischiamo di non produrlo più, a noi viene pagato 20 centesimi al chilo, come mai al consumatore un chilo di pasta ci vogliono 2-3 euro? Un quintale del gasolio per andare a lavorare ci vogliono 7 quintali di grano, è ora di dire basta!
5: I numeri sono drammatici, negli ultimi 20 anni è chiuso il 50% delle imprese agricole e nel settore della pesca, voi da oggi fate partire lo stato di mobilitazione.
8: Sì, esattamente, da oggi con Avellino parte lo stato di agitazione in Regione Campania. Stiamo denunciando la crisi ormai da 3 anni, non ci stanchiamo, anche sotto la pioggia siamo qui a manifestare. Ci aspettiamo che la politica prenda atto dello stato di crisi, ci aspettiamo delle azioni urgenti per salvare le piccole e medie imprese campane. Un bonus carburante che la Regione Campania, dopo aver dichiarato lo stato di crisi, ottenga dall'Europa degli aiuti.

0: Domenico Battaglia, le siamo vicini con la preghiera e con l'affetto della nostra gente. Chiediamo al Signore che la sostenga in questi giorni perché possa attraversarli con fiducia e ritrovare presto la salute. E ora con Claudio Papaianni la pagina della politica. Vediamo.
1: Sui campi Flegrei è la mission che si dà al Partito Democratico dal palco della festa metropolitana di Napoli dell'Unità. Nell'ultimo giorno di dibattiti nella villa comunale di Quarto, dal confronto tra sindaci e rappresentanti locali e nazionali, emerge la necessità di lavorare tutti insieme nella stessa direzione per arrivare a una proposta il più possibile condivisa.
2: Noi vorremmo che si potesse mettere 200-300 milioni l'anno per i prossimi 10 anni in cui quest'area trova non solo la possibilità di coesistere con il bradisismo, ma soprattutto la possibilità di poter vedere la luce e poter vivere anche in maniera sicura e tranquilla questa grande difficoltà che c'è quest'area.
1: Il contrasto alle povertà resta uno dei punti saldi della politica nazionale e regionale del Movimento 5 Stelle, che rilancia la proposta di un nuovo reddito di cittadinanza.
3: L'abbiamo inserita nel programma di Nova, è una delle prime cose che faremo. Noi abbiamo parlato di reddito 2.0, un reddito che in qualche modo scalfisce le disuguaglianze e aggredisce le povertà che ancora oggi in questo capitalismo disumano permangono.
1: La fine dei lavori di pavimentazione della pista dell'aeroporto di Capua è accompagnata da un'altra notizia. Lo scalo verrà potenziato e entrerà nella rete aeroportuale campana e in quella nazionale.
4: Grazie al governo l'aeroporto di Capua diventerà un hub importante per l'America's Cup e dimostra anche la bontà del grande progetto dell'aeroporto di Grazianise che presto diventerà realtà.
1: Un'opportunità per tutto il territorio, sia come motore di crescita che come valorizzazione, salutata in questo senso positivamente dagli amministratori locali.
0: Sicurezza, criminalità giovanile, ordine pubblico sono i temi al centro dell'intervista della domenica. Daniele Meloni ha sentito il prefetto di Napoli.
5: Prefetto di Bari, quali sono le maggiori emergenze in ambito di pubblica sicurezza?
6: La nostra attività è un'attività che si dispiega a 360 gradi, tenendo presente qual è l'equilibrio migliore per garantire libertà e sicurezza. Abbiamo degli indici di delittuosità che sono in netto calo.
5: Per quanto riguarda la criminalità giovanile, che è un problema molto serio e annoso, direi, anche in quest'area, come state agendo?
6: Stiamo agendo su più fronti. Noi abbiamo attivato una serie di servizi nelle scuole per infrenare il fenomeno sia delle armi sia del consumo illecito di sostanze stupefacenti. Unità cinofile, metal detector. Qui c'è stato un sussulto da parte della comunità, del terzo settore, delle associazioni, della chiesa locale, ma anche di tante persone che hanno a cuore la condizione delle nuove generazioni.
5: Una delle emergenze dell'estate, anche recenti, è quella degli incendi.
6: Dobbiamo, per un verso, attivare tutti i meccanismi che le istituzioni pongono come strumenti di vigilanza e di controllo, ma anche una attività immediata che deve nascere, come è stato fatto per esempio, per evitare che un rogo possa avere una ricaduta sulla salute delle persone.
5: L'America's Cup, grande successo sportivo e di turisti, ma anche nell'ambito della pubblica sicurezza, può essere quello il benchmark anche per la manifestazione che si terrà a luglio?
6: Io devo ringraziare davvero le forze di polizia, ma anche gli organizzatori, il Comune di Napoli, la Regione Campania, perché hanno mutuato non un modello, ma hanno mutuato un'azione, un'attività con un riscontro che è stato positivo non soltanto a Napoli, ma io dico nel mondo.
5: Martedì al Teatro San Carlo, dialoghi in prefettura, di che cosa si parlerà?
6: Appena arrivato io ho sempre avuto a cuore la condizione della cultura. Dialoghi in prefettura di martedì 13 ottobre alle ore 11 al Teatro di San Carlo avrà come ospite il cardinale Gianfranco Ravasi. Attraverso la sua immensa cultura noi avremo anche uno spettrometro rispetto a ciò che oggi è la cultura, perché la cultura è l'anticamera dei tanti saperi e i tanti saperi hanno questa grande forza evocativa di essere al servizio dell'uomo.
0: Giornate fai d'autunno a Napoli, apertura straordinaria di Villa Rosmeri che come sempre fa registrare il tutto esaurito. Annalisa Angelone.
7: Quanta emozione le lascia questa visita a Villa Roseberry?
8: È stata veramente una visita emozionante che consiglio veramente a tutti di fare almeno una volta nella vita.
7: Un successo straordinario l'apertura di Villa Roseberry, la tenuta presidenziale sulla collina di Posillipo per le giornate FAI d'autunno. Prenotazioni sold out, visitatori incantati dalla palazzina borbonica che conserva il cuore storico ed elegante delle sale di rappresentazione.

0: rappresentanza e dalla grande foresteria sospesa tra il verde del parco e l'azzurro del mare che ospita il Presidente della Repubblica quando è a Napoli.
1: La bellezza, come è tenuta, la cura per i giardini, per il parco, è indubbiamente un'esperienza bellissima.
0: Nel 1909 Lord Rosebery donò la villa al governo inglese che a sua volta nel 1932 la cedette in dono allo Stato italiano. Dal 1957, tra i beni della Presidenza della Repubblica, la villa, anche grazie al FAI, è nel cuore degli italiani e di tanti visitatori stranieri.
2: Abbiamo avuto un ragazzo che viene dal Messico, dovremmo avere due cittadini della Repubblica cinese, è veramente molto richiesta.
3: Al Teatro San Carlo in scena Alcina di Georg Friedrich Händel. Sentiamo Antonella Fracchiolla.

Handel la scrisse per il teatro londinese di Covent Garden, dove l'opera debuttò nel 1735. Ispirata all'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, chi scrisse il libretto invece è rimasto anonimo, Alcina riscosse subito un grande successo e ora va in scena al San Carlo per la prima volta nella storia del teatro, nell'ambito della stagione d'opera ma in forma di concerto, con un cast eccellente cui il pubblico ha tributato continue ovazioni a scena aperta. Già apprezzati nel Mitridate Re di Ponto, andato in scena nelle scorse settimane, Mariangela Sicilia e il controtenore argentino Franco Fagioli sono Alcina e Ruggero. Brillano anche la Morgana di Eric Morley e la Bradamante di Varduy Abrahamian.

0: Ottima prova anche per tre ex allievi dell'Accademia del San Carlo, Kyung Soo Fei Sun, Sayumi Kaneko e Yuno Eric Kim, orchestra del San Carlo diretta da Ivan Lopez Reynoso, maestro del coro Fabrizio Cassi.
1: Prime indiscrezioni sul tracciato del prossimo Giro d'Italia, che potrebbe avere ancora un arrivo a Napoli con dedica alla prossima America's Cup, il servizio di Gianfranco Coppola.
2: Salvo complicazioni saranno sei. Il 3 novembre verrà presentata l'edizione 2027 del Giro d'Italia e rivedremo Napoli sulla mappa che riscalda i cuori. La richiesta fatta agli organizzatori della Corsa Rosa è suggestiva ma non facilmente praticabile. Striscione dell'arrivo posto a Bagnoli sulla linea che dà accesso alla penisola dell'America's Cup. A maggio sarà già pieno fermento, non semplice. Così come sistemare le transenne per gli spettatori rispetto alla classica ed iconica sede del lungomare che fu tradita per l'arrivo in piazza del Plebiscito con caduta nel curvone a gomito prima di imboccare il viale per l'ingresso tra Palazzo Reale e il Colonnato nella scorsa edizione. L'Abruzzo la fa da padrone e per tre giorni il giro sarà lì con una suggestiva cronoscalata da Sulmona a Campo di Giove ma anche Rocca Raso Premer. Poi da Trasacco in picchiata verso Napoli sarà l'ottava tappa il 15 maggio. Saranno giorni caldi questa settimana per sopralluoghi e definizione di accordo e percorso. Ruote al vento, magnifici i volatili sull'acqua, ma il fascino delle due ruote rimane immutabile ed attraversa le generazioni col saliscendi della passione.
1: Siamo al calcio, tante note positive nella vittoria del Napoli contro il Frosinone e ora testa alla Champions League dove gli azzurri affronteranno il Villarreal. Giovanni Messina.
3: Deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Ora abbiamo la partita di martedì, cercheremo di fare i primi punti in Champions, che è una cosa molto importante.
4: Lo sguardo è inevitabilmente rivolto al match di Champions League con il Villarreal e il bottino pieno conquistato al Maradona offre tanti spunti che fanno ben sperare. Manovra di gioco ariosa e fluida come da tempo non si vedeva, il ritorno in campo di Scott McTominay dopo l'operazione, le accelerazioni di Neres, che sta ritrovando la condizione migliore dopo la lunga assenza per infortunio, la buona prestazione di Badiashil, la ritrovata leadership di Kevin De Bruyne, una delizia per gli occhi vederlo giocare. Questo e tanto altro ha raccontato il 3-0 al Frosinone. Da Allegri parole di elogio per tutti.
3: Sono contento anche di Højlund, di Luca quando è entrato, anche se ha sbagliato qualcosa, però è un giocatore del Napoli, è un giocatore che va sostenuto, è un giocatore che ci può dare una mano.
4: Il Napoli, insomma, è sulla buona strada, ma come ribadisce il tecnico, ci vuole più cinismo sotto porta per chiudere subito le partite.
3: Nel secondo tempo abbiamo avuto quattro palle clamorose di 3 contro 2 e 2 contro 1. Cioè, lì bisogna uccidere la partita, perché se fai gol del 3-0 al 70esimo, 20 minuti di fatica le risparmi. Perché poi ci servono martedì e poi dopo se risparmi ogni partita.

0: da 20-30 minuti arrivi in fondo all'anno, c'è qualche partita in più da giocare nelle gambe.
1: Con Ivan Palumbo facciamo il punto sulle campane in Serie B e in Serie C.
2: Chiamate le cooperative del gol, comune denominatore per Avellino e Benevento, diversamente convincenti nella loro scalata in zona playoff, appaiate a quota 10. Irpini sempre a segno, 11 gol, terzo miglior attacco del campionato, l'ultima vittima, la Sampdoria, demolita con le reti dei due attaccanti e delle due mezzali. I sanniti meno scintillanti ma più solidi, 3 successi di fila prodotti da 6 marcatori diversi, porta inviolata da 256 minuti. Nel weekend quasi perfetto per la campagna di Serie B, la rabbia della Juve Stabia, raggiunta dall'Entella al 96esimo. Guastafeste anche l'arbitro con una trattenuta da rigore su Cumi trasformata in simulazione.
3: Noi siamo vivi, abbiamo voglia e più queste cose accadono e noi più ci carichiamo.
2: In Serie C la Salernitana non va oltre lo 0-0 sul campo del Casarano, creando un paio di occasioni a inizio ripresa dopo un brutto primo tempo. Palo di Celiento in rovesciata, poi Dursi spreca di testa da buona posizione. Granata raggiunti al 7° posto dalla Scafatese, che fa suo il derby con il Sorrento. Un colpo di testa di Palmieri apre le danze. Al 12° è già 2-0 con una ripartenza conclusa da Emmausso, servito da un ispirato Volpicelli. Poi ancora Palmieri firma la doppietta personale, che sembra a chiudere la partita prima dell'intervallo. La reazione dei costieri c'è, ma è tardiva. Il tiro al volo di Parker e il rigore di Ricci al 94esimo servono solo a ridurre le distanze. Finisce 3-2.
1: Lutto nel mondo della pallanuoto, dello sport napoletano in generale. Addio a Maurizio Migliaccio, 2 volte campione d'Italia e oro europeo. Storico campione della canottieri Napoli, è scomparso a 70 anni. Basket Serie A, il Napoli Basket prosegue il suo percorso netto tra campionato ed Eurocup. La squadra di Repece ha battuto oggi pomeriggio Cantù in trasferta per 80-99 ed è a punteggio pieno in campionato e anche in Eurocup. Scafati Verona, partita iniziata alle 18, all'intervallo siamo sul 44-54 per Verona, verso la conclusione anche le gare di A2, Avellino, Forlì e Pesaro, Juve Caserta. Qualche appuntamento prima di chiudere al Teatro San Carlo alle 20 domani, ultimo appuntamento con il Festival Pianistico. Yun Kan Lim sarà protagonista di un recital interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Notizie e servizi sulla Campania sono sempre a disposizione sul sito e sui social della TGR Campania. Vi ricordiamo l'appuntamento domattina dalle 7 con Buongiorno Italia e poi a seguire Buongiorno Regione. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica.
4: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Sulla Campania, instabilità, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e vesuviano, molte nubi con piogge e temporali dal pomeriggio. Migliora nottetempo. Sull'Appennino campano il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con associate precipitazioni anche temporalesche. Aperture dalla notte. Sul Salernitano estesa nuvolosità compatta con piogge e rovesci. Fenomeni anche a carattere temporalesco tra pomeriggio e sera. Le temperature risulteranno in lieve aumento nei valori minimi, in lieve diminuzione in quelli massimi. Ventilazione da debole a moderata intensità è proveniente dai quadranti settentrionali, mare prevalentemente mosso.

0: Katia! Sei contenta di fare gli spot rocchetta insieme?
1: Sì, però io e te vicine.
0: Ma se sei una bomba!
1: Lo so.
0: Parlavo di te. No, ma mi hai vista!
1: Per fortuna c'è Rocchetta.
0: Lo sai che stimola la diuresi e aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della nostra linea?
1: Certo! Infatti siamo due gocce d'acqua.
0: Siamo le sorelle Plin Plin!
1: Toglietele la bottiglia.
0: Vai!
2: Rocchetta, da oggi con le sorelle Plin Plin.

0: Questa è la mia scelta.
1: La scelta è Lancia Y. Oggi da 199 euro al mese. Tasso zero e anticipo zero.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dall'8 al 18 ottobre, un litro di olio di semi di girasole, Collina d'Oro, a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
8: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
7: Il fenomeno della risonanza?
9: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
7: E la pressione?
10: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
11: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
7: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
12: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di tecnologia e di stile. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con vantaggi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
13: Entrate mortali.
14: Lo yogurt 100% greco deve essere proteico, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
15: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
16: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
15: Pronta?
16: Lines Specialist, protezione e discrezione.
17: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido, contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza, in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto.

0: Peugeot 2008 Lumiera Hybrid. Da 139 euro al mese e fino a 900 km di autonomia.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino a 1,99€, miele di acacia o di arancio a 4,29€ e servizio di posate 20 pezzi a 14,99€. Lidl, vale davvero.
2: Sono queste le notti per cui vale la pena perdere il sonno.
3: Carlos Augusto!
2: Ale Begovic!
3: Solo gol belli stasera!
4: Ripartono le tre coppe europee dal 13 ottobre, solo su Sky Sport.
5: Caro carburante e incentivi auto. In Europa ognuno va per la sua strada. E in Italia?
6: Con il decreto BYD ci pensiamo noi e ti diamo fino a 11.600 euro di incentivi sulla gamma BYD super ibrida DMI.
7: Per il ciclo Il grande cinema d'autore.
8: Non ci sta cercando nessuno.
7: In prima visione.
9: Aris, pronto?
10: Parlo, mi senti?
9: Aris.
11: Perché ha chiamato lei?
10: La mente fa brutti scherzi quando sei lì fuori.
9: Evviva, non ho dubbi.
10: È dura per una donna di città sopravvivere lì. Non avevamo idea di quanto basti un piccolo errore a cambiare ogni cosa.
7: Force of Nature, oltre l'inganno. Venerdì 21 e 20, Rai 3.
12: Noi apriamo un'altra pagina di un mistero che ancora non è stato risolto. Sta succedendo un po' di tutto. Quegli esami ripetuti hanno dato un esito opposto.
13: Antonino Monteleone conduce
12: Filo Rosso.
13: Martedì alle 21:15 su Rai 3.
14: Questo non è Brad Pitt.
15: Frena. Qui se c'è uno che non è Brad Pitt, quello sono io. Scusa, eh.
16: Ma anche io non sono Brad Pitt.
15: Ho capito, ma tu lo sai da quanto tempo io non sono Brad Pitt?
16: Da quando?
15: Da sempre.
16: No, è la prima volta.
15: È la prima volta?
16: Sì.
15: Ma si vede, ma sai che...

0: Bene, bene, grazie a tutti per essere stati con noi.
1: Giovanni, sono Mara Venier, siamo in diretta su Rai 1, tu stai chiamando Eugenio, ma lui è in diretta su Rai 1. Non stai vedendo Domenica, Giovanni?
0: Vergogna.
1: Licenziato. Avevi appena spento lavorando. Il televisore, ancora peggio, vuol dire che ti rompevi, che era noioso.

cari amici, mi dispiace chiaramente non riuscire a essere con voi fisicamente, ci tenevo comunque a non far mancare il mio contributo a un appuntamento che è diventato un punto fermo della politica italiana.

0: presenza c'è.
1: L'avete votato voi?
2: No,
1: la
2: guardi,
1: sua presidenza
2: no, no.
1: del consiglio l'ha
2: no,
1: sottoscritto.
2: Guardi, la Lega proprio no.
1: Ma
2: guardi,
1: mi faccia il piacere.
2: Guardi, la Lega
1: ma veramente mi
2: no.
1: faccia il piacere. La presidente del consiglio
2: no,
1: Meloni
2: lo sa
1: ha
2: che
1: sottoscritto
2: non è in Europa, si
1: quella. Io ma come
2: non
1: si fa a venire a raccontare
2: io,
1: bugie così macroscopiche?
3: Il calendario di Frate Indovino. Da 80 anni, ogni giorno, con te.
4: Ma il punto di Giorgia Meloni è che lei dice chiaramente: io vado lì, ragazzi, io vado al Quirinale. Poi vediamo chi farà il presidente del Consiglio. O lei va al Quirinale e prende tutto, o lei va a casa. Chi è che garantisce per noi un programma serio, contenutisticamente perfetto, un contratto alla tedesca? Decidiamo cosa si fa. Il contratto alla tedesca l'hanno lanciato i 5 Stelle nel 2018. Io sono d'accordo con loro. Il mio è un grande appello ai riformisti di Forza Italia. Lasciate Forza Italia e venite con noi.
5: Altra balla galattica di moltissimi giornali. Futuro Nazionale non ha votato a favore della nuova legge elettorale, ma ha votato contro alle pregiudiziali costituzionali volute dall'opposizione. Ma certamente noi non consentiamo una banda di scappati di casa di giudicare costituzionalmente una legge, soprattutto sapendo che molti di loro hanno sì e no il diploma di scuola media superiore.
6: Eccolo qui. La multinazionale Ericsson ritira i 131 licenziamenti annunciati a Genova, lo fa sapere Palazzo Chigi, a seguito di una telefonata tra la Premier Meloni e l'amministratore delegato della società.

0: sono Giorgia Meloni.
1: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
2: Io sono Giorgia Meloni.
3: Ma la sinistra per dovunque, ha perso in Lettonia, ha perso in Brasile dove Bolsonaro Junior ha battuto Lula e si andrà al ballottaggio con Bolsonaro in pole position. Ecco, questo è un vento che spira su tutto l'Occidente e adesso la Spagna farà capire che questo vento è inarrestabile.
4: Certamente.
5: Prego.
6: Cosa sta succedendo nel campo largo? Abbiamo visto una Schlein, no? Che forse per la prima volta è un po' più dura nei confronti di Conte.

0: Ops, ops, ops, mi si è rotto il campo largo.
1: Dai, Ilari!
2: Cos'è?
1: Non lo so, ma è tutto buio! Aspetta, aspetta, aspetta! Dai, però, ragazzi! Cavolo!
2: I vapori della lavatrice!
1: No, Ilari, mi fai venire un infarto!
2: Lo vuoi il vestito o no, Jonathan?
1: Aspetta!
3: Buongiorno dal TG1 in Spagna. Il premier Sanchez apre la crisi di governo. Si va ad elezioni anticipate convocate per il 29 novembre.
4: Il caso spagnolo è l'esempio di quello che potrebbe capitare se governasse la sinistra. E dopo 8 anni di sinistra questi sono i risultati.

Dicono che Sanchez è molto furbo, una componente centrista di centrodestra ha appostato i provvedimenti, ma adesso Sanchez in questo modo, sciogliendo il Parlamento, ha la possibilità, e Guido spostiamoci perché... Vai, va bene, ci seguono i manifestanti.